0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:04.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Vos sabés lo que me hace abrir las alas.
1: Questa è Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 2 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 3:26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Stai ascoltando Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Mio padre.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 7:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella, e lì

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.
7: Sono le 9 e 5 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 9:49.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Sono le 10 e 32 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Tutto scorre intorno a noi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Giorgio si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.

la nostra sigla inconfondibile, della quale tra l'altro si era innamorato un nostro ascoltatore della Sicilia, perché gli ricordava i tempi in cui la ballava in discoteca. Vabbè, insomma. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati dal canale 787 della vostra televisione, oppure dalle varie piattaforme digitando Brescia Sat e lì poi cercate Radio Super. E in questo caso mi ascoltate veramente in tutto il mondo, se volete. Siamo qui anche oggi, guarda che tutto sommato siamo a metà settimana, siamo a mercoledì. Oggi il cielo è così, così e così. Danno qualche goccetta di acqua oggi e qualche goccia d'acqua domani, ma niente di sconvolgente. Insieme sino alle ore 14 per raccontarci, per raccontarvi, per ascoltare la nostra musica, per ascoltare naturalmente i nostri sponsor. E naturalmente io ieri sera, devo dire, ho passato veramente una bellissima serata, perché sono andato alla prima cena al buio, nel senso che sono andato a casa di una di voi a cena, ovviamente ero stato invitato e non ci eravamo mai visti, ed è stata una serata piacevole, per cui io devo ringraziare la mia amica Ortensia da Muratello di Nave, perché mi ha fatto un'accoglienza veramente straordinaria. E sono andato su un po' presto, abbiamo fatto i ferri nel giardino di casa sua, poi ci siamo portati dentro dove c'era tutto ben preparato, la tovaglia con i tovaglioli e tutti i servizi. Abbiamo fatto un'ottima cena con la grigliata, con dei formaggi tipici che lei aveva acquistato. Insomma, mi ha veramente coccolato e poi mi ha fatto anche una torta meravigliosa. E il bello è che tutto ciò che è avanzato mi ha detto: questo te lo mangi domani tu, così hai già il pranzo. Poi mi ha fatto tanti regalini molto molto molto simpatici e ho scoperto che, pur non essendoci mai visti, è nata subito, come posso dirvi, una certa complicità. Abbiamo parlato di tutto e di niente, trascorrendo una serata veramente simpatica. Per cui oggi il mio primo ringraziamento va all'amica Ortensia di Muratello. Comunque ricordo che Giorgio Conti è disponibile per inviti a cena. E scherzi a parte, ricordo anche oggi il numero di telefono per mettervi in contatto, è il 351 40 41 42 3. Ma come sempre sapete, da qualche tempo a questa parte ci permettiamo di partire insieme a una grande orchestra. Che orchestra sia e che il Giorgio Conti Show abbia inizio anche per oggi. Benvenuti e salite a bordo del nostro viaggio.

Grazie all'orchestra, grazie, grazie, prego, prego, ritiratevi, grazie, grazie. Ieri sera qui nel piccolo Emirato di Polaveno, sapete che io trasmetto dalla sala ovale del piccolo Emirato di Polaveno, siamo rimasti al buio per un'ora dalle 8:15 fino alle 9:15, tutto San Giovanni e tutto Polaveno completamente al buio. Ma la cosa più assurda, è che fai questi numeri di emergenza al buio e ti rimbalzano da un numero all'altro. A un certo punto un'impiegata mi chiede il POD, che è un numero che è sulla mia bolletta, ma più che dirle tutto il paese è al buio, cosa cacchio te ne frega del POD? E poi gli ha detto: mi scusi, al buio la va a cercare lei dove ho le fatture e come faccio a leggere il POD? Insomma, alla fine mi hanno rimbalzato di 5 o 6 numeri, ma nessuno ha saputo darmi una risposta. L'ultima addirittura mi ha detto che secondo lei non c'era nessun guasto. Quindi, poi non parliamo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale gli dici tutto il Polaveno al buio. Non ho capito la domanda. Il paese di Polaveno è al buio. Riformuli la domanda indicandomi l'indirizzo e il numero civico. Dico: ma se dico che tutto il paese, insomma, alla fine mi sono arreso e ho aspettato che la corrente tornasse un'ora dopo. Però dico, è veramente scandaloso, perché quando loro hanno bisogno di te ti trovano tutte le ore, e se ti azzardi a pagare in ritardo la bolletta ti abbassano la potenza, ti staccano, ti attaccano e ti fanno pagare. E ieri sera, che era un orario abbastanza importante, perché 8:15, 9:15 di sera, insomma, la gente sta cenando, i ristoranti stanno lavorando, gli ospedali stanno lavorando, le famiglie stanno cenando. Dico, non è che è mancata 10 minuti, è mancata un'ora. Per cui io mi rivolgo alla Due Reti, che è quella che distribuisce la corrente a Polaveno: cercate quantomeno la prossima volta di essere più efficienti nel rispondere alla domanda di chi è rimasto al buio. E sarò anche magari un po' presuntuoso, però dico, se pago un servizio voglio che il servizio sia, non dico ottimo, ma che ci sia questo servizio. Bene, dopo questa piccola polemica, sapete che io non amo far polemiche, vi introdurrò all'argomento del giorno. Intanto vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 351 40 41 42 3. Io lancerò un argomento del giorno, ma nulla vieta a chiunque di voi di chiamare anche solo per un saluto o per raccontarmi qualcosa. E mi rivolgo anche a quelli nuovi: se non avete mai chiamato e non avete niente da dire sull'argomento, chiamatemi semplicemente per dirmi chi siete e da dove chiamate, così io sono particolarmente felice di aggiungere una bandierina alla cartina dell'Italia da dove mi chiamate, ok? E allora partiamo oggi con... sì, questa mi piace molto, sì, mi piace molto, molto, molto, molto. Il casco d'oro di Caterina Caselli, Il volto della vita, che tra l'altro è una cover.

0: Il volto della vita, il volto dell'amore pronto.
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio al nostro inviato speciale da Polaven City, che peraltro questa mattina ci siamo anche trovati al bar, quindi abbiamo fatto due chiacchiere. E io devo ringraziare, poi vabbè, faremo lo spot pubblicitario del nostro bar, però devo ringraziare Paola, perché ieri giorno di chiusura lei è andata in Val Camonica e puntualmente lei torna sempre con un bel sacchettone pieno delle verdure del suo orto e le regala al Giorgetto, che gliene è grato, anche perché la verdura dell'orto ha ben altro sapore di quella che compri al supermercato. Buongiorno caro, cos'hai da dirci di bello oggi?
1: Che si bisogna lavorare.
0: Sì.
1: E che così va a fare un diretto lavoratore qui, amici.
0: Ecco, una giornata, diciamo, normale, tranquilla.
1: Sì, sì, tranquilla, tranquilla.
0: Ecco, tu sei troppo giovane, per cui non posso farti il sondaggio di oggi, perché è rivolto alle persone che hanno vissuto già un po' di anni. E comunque, grazie della tua chiamata. E sai che è sempre un piacere averti con noi come inviato stampa, ovviamente per quello quanto succede nel nostro bellissimo comune di Polaveno. Quindi, caro Sammy, io ti mando un abbraccio, ok? E ci sentiamo magari nel pomeriggio, quando torni e passi dal bar, ok?
1: Va bene.
0: Va bene? Fa bravo, ok?
1: Ok, ciao Pauletta, ciao Steven.
0: Ciao Paoletta, ciao Steven. Grazie, grazie Sammy, buon lavoro. Ciao.

0: Grazie, buon lavoro.
1: Ciao. Pronto?
2: Pronto?
1: Oh, buongiorno a lei, signore. Siamo in diretta?
2: Sei assolutamente in diretta. Con chi ho il piacere di parlare?
1: Con un amico di Polavano.
2: Che magari si chiama Natalino?
1: Esatto.
2: Allora, okay. Natalino, di alla tua signora di abbassare la TV mentre parli con me, sennò c'è il ritorno di fiamma.
1: Certo.
2: Ecco, abbassi la TV e mi parlate per telefono. Posso dirlo a tutti che...
1: Certo che sì.
2: Che per me qui a Polavano sei come un fratello alla fine, perché siamo diventati un bel triangolo. Io, esatto. Natalino e la sua amica, perché non è la sua compagna, per piacere.
1: Esatto.
2: Convivono da fratelli e quindi siamo tre fratelli.
1: Esatto. Sì, perfetto. Tutti assieme.
2: Io spesso, tra l'altro, sono invadente e sono su da loro a bere il caffè, però sempre dietro invito, non è che io mi propongo...
1: Esattamente, non sei invadente perché per tutto quello che fai, te per noi addirittura, caro...
2: Non faccio niente per voi, se non che mi spiace quando la tua sorellina so che deve andare a lavorare e magari non c'è il pullman e mi fa 5 km a piedi, per me è fastidioso e quindi non mi costa niente portarla giù di 5 km in macchina. Per cui...
1: È sempre un grandissimo favore, però.
2: E poi lo sai che io lo faccio col cuore, ecco, basta, per cui...
1: Esatto.
2: Perché siete due belle persone.
1: L'importante è fare roba col cuore, non cercare niente in cambio di più.
2: Esatto, non sentirsi in obbligo, perché ti ho sempre detto potrebbe capitare un giorno che non posso e devo essere libero, visto che c'è sincerità tra noi, di dire no, so che non ti offendi perché sai che è un no motivato, ecco.
1: Esatto.
2: Tu per esempio sai che io oggi ho un appuntamento a Brescia e quindi non ci sarò tutto il pomeriggio.
1: Esatto. Hai trovato la combinazione con metro, va bene?
2: Sì.
1: Dopo Piazza Vittoria arriva.
2: Sì, proprio in Piazza Vittoria, hai ragione.
1: Perfetto.
2: Parcheggio tutto al villaggio prealpino, evito il traffico cittadino e per la prima volta prenderò anch'io la nostra metropolitana Brescia.
1: Esatto, che almeno dopo... C'è il viaggio sicuro.
2: Esatto.
1: C'è la macchina sicura che non trasportano via.
2: Esatto.
1: C'è il tagliandino.
2: Non prende multe. Esatto.
1: Esattamente.
2: E poi, e poi guarda, sarà un'esperienza perché quella di Brescia non l'ho mai presa, per cui mi hai dato veramente un bel consiglio.
1: Bellissima, devi vedere le indicazioni sopra che vengono. Poi dopo quando sei in metro ti dice fermata Piazza Duomo, fermata Piazza Vittoria e scendi, prendi la rampa e sali su. Perché sei sottoterra, vero?
2: Me l'hanno detto che quel tratto lì è tutto sottoterra, ovviamente perché passa al centro storico, giustamente.
1: Sì, esattamente, passa proprio sotto la storia di Brescia antica.
2: Perché il primo tratto è all'aperto, il tratto lì è sottoterra e il tratto che poi porta a Santa Eufemia è sopraelevata, mi ha detto. Ho letto tutto.
1: Esatto, sì.
2: Ieri sera ho studiato.
1: Perfetto, buonissimo.
2: Natalino, ti ringrazio di tutto. Salutami la tua lady, mi raccomando, dalle un bacione per me.
1: Va bene, d'accordo. A te un buon viaggio oggi e in bocca al lupo.
2: E ci sentiamo per gli aggiornamenti, ok? Ciao Natalino, che peraltro è la prima volta che telefona, ok?
1: E non sarà neanche l'ultima.
2: Non sarà l'ultima. Grazie Natalino, ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Con chi pronto?
1: Io sono Antonella.
0: Antonella, da dove mi chiami?
1: Mi chiamo da Lodivecchio, in provincia di Lodi.
0: Ma pensa, ma è la prima volta che mi chiami?
1: Sì, è la prima volta perché io è da poco che vi ho scoperto alla televisione.
0: Oh, allora ti diamo il benvenuto nella grande famiglia del Giorgio Conti Show, che è una, è una famiglia ben assortita, anche un po' esaurita, ma siamo tutti simpatici.
1: Ma niente, va bene così perché io non sono mica troppo centro nemmeno io, va bene.
0: Fantastico, a noi la normalità non ci appartiene.
1: Sono una nonna di 6 nipotini, di cui uno di 1 mese e mezzo.
0: Antonella, ma hai, però sei giovanissima, hai la voce di una ragazzina.
1: I miei 62 anni ce li ho anch'io.
0: Madonna, dai, 62 anni cosa sono? Oggi si arriva a 100 tranquillamente, sei a metà strada.
1: No. Lo so, però 62 ci sono.
0: Però la voce è veramente molto sì. Giovane.
1: Infatti quando mi chiamano tante volte mi chiedono, c'è la mamma per
0: favore? Esatto. E quindi
1: no,
0: mi dicevi, niente. Antonella, sì, dimmi.
1: Io vi ho scoperto da poco perché essendo in casa a stirare una domenica pomeriggio non avevo voglia di guardare la TV, sono andata sulle radio e ho scoperto la vostra radio che adesso ovunque vado, io faccio le pulizie,
0: sì?
1: E ovunque vado io mi accendo la mia tele sulla vostra frequenza e vi ascolto. Perché io ascoltavo molto l'Angelotto.
0: Sì, quando ai tempi Radio Z, sì.
1: Morta quella, non c'è stato più niente di bello, purtroppo.
0: Per fortuna siamo arrivati noi.
1: Ecco, che fate ascoltare un po' cose vecchie, un po' cose nuove, un po'... Mi piace.
0: Facciamo
1: mi piace
0: il classico fritto misto.
1: Ecco, a me piace molto questa cosa.
0: Antonella, io ho un piacere immenso perché su prime tre telefonate, due nuove, insomma sono un bel, mi piace.
1: Ecco.
0: La famiglia si allarga, ti do il benvenuto e mi raccomando,
1: grazie.
0: Quando te la senti, anche solo per un saluto, una tua telefonata sarà sempre molto gradita.
1: Senz'altro, vi ringrazio del benvenuto e grazie della bella musica che fate ascoltare.
0: Un bacione grande,
1: grazie.
0: Ciao Antonella da Lodivecchio.

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Duina. Ho chiamato ieri per un annuncio, mi ha detto di chiamare stamattina. Posso parlare con lei?
0: Probabilmente chi ti ha risposto è gli
1: sì?
0: Annunci quelli del mercatino?
1: Sì, della televisione, sì, esatto.
0: Sì, no, questa è la radio. Devi chiamare questo numero, ma dopo le due.
1: Dopo le due, va bene, ecco. Ringrazio, buongiorno.
0: Da dove mi chiami?
1: Da Brescia,
0: Eufemia. Da Santa Eufemia, perfetto. Sì, io ti do comunque il benvenuto. Chiama dopo le due, sarà esaurito, ok?
1: Io anche io comunque, molto bello, mi piace.
0: Grazie, grazie. Hai un nome di battesimo?
1: Elio.
0: Elio, e le storie tese?
1: Aurelio, detto Elio.
0: Aurelio, quindi hai già l'aureola.
1: Magari.
0: Santo subito, sì. Santo subito.
1: Lei si chiama?
0: Io sono Giorgio Conti.
1: Giorgio?
0: Sì, esatto.
1: Ecco, ho capito. Va bene, chiamo nel pomeriggio allora, grazie.
0: Aurelio, un bacione e una buona giornata. Ciao.
1: Grazie, è molto gentile, arrivederci.
0: Ciao.

L'hanno rifatta molti, però sentita dalla voce di Mariah Carey, insomma, gli dà certo un po' di brivido, una scossa in più. Veniamo al tema che mi piacerebbe trattare oggi, ma ripeto, non necessariamente dovete sentirvi in obbligo, se chiamate, di darmi una risposta al tema di oggi. Potete chiamarmi anche per un saluto, per raccontarmi qualche cosa di vostro. Allora, nella vita, soprattutto quando si va su con gli anni e quindi abbiamo un bel vissuto alle spalle, possono affiorare due sentimenti che sembrano simili, ma sono l'opposto. Sono il rimorso e il rimpianto. Il rimorso, che cos'è? È, andando indietro nella nostra vita, a ricordare quei momenti in cui avremmo voluto fare certe cose, certe scelte, certe, ma non ne abbiamo avuto il coraggio e siamo rimasti bloccati. E quindi c'è il rimorso di dire: non sono riuscito a fare nella vita tutto quello che volevo fare perché è successo qualcosa che mi ha bloccato o che mi ha fatto deviare. Magari avevate dei programmi, poi la vita è cambiata e avete dovuto abbandonare. Il rimpianto invece è una cosa totalmente diversa. Il rimpianto sono quei momenti della vita che vi piacerebbe rivivere, anche un giorno solo, anche un momento della vostra vita, però sapete che non è possibile. Però io dico sempre, è meglio, per quanto mi riguarda, è meglio vivere di rimpianti e quindi ricordare le cose belle che vorremmo tornassimo, ma ovviamente non si può, piuttosto che di rimorsi, cioè vivere sapendo che non abbiamo potuto costruire la nostra vita come avremmo veramente voluto. E voi, uomini e donne del Giorgio Conti Show, avete rimorsi? Avete rimpianti? Avete voglia di fare due chiacchiere con me per raccontarmeli? Vi lascio naturalmente in meditazione, ok? E intanto mando un po' di musica per farmi sapere rimpianti o rimorsi. 351 40 41 42 3.

0: fiume giallo, che nella versione originale di Cristi era Yellow River. E andiamo a salutare uno dei nostri primi sponsor del Giorgio Conti Show.
1: Messaggio promozionale.
0: Quante volte vi ho parlato dell'atmosfera che si respira nel bar Steven, che si trova in Piazza Marconi 1, qui a Polaveno? Ebbene, oggi non voglio decantarvi io il bar. Vi leggo una delle tante recensioni di gente che lì c'è stata. C'è questo signore o signora, non lo so, peraltro è titolare di un ristorante che con la moglie è passato tempo fa dal bar Steven e ha lasciato questo commento. Abbiamo ricevuto un servizio eccezionale dallo staff del bar Steven. Ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo creato ricordi indimenticabili con la gente del posto, soprattutto con Felice, un uomo di 89 anni davvero speciale. L'atmosfera era calda, autentica, e anche autentica era l'accoglienza, un posto che ci resterà sempre nel cuore. Voglio dire, questa è una recensione di una persona qualsiasi che è stata al bar Steven. Quindi, ripeto, non è farina del mio sacco, vi ho sempre detto che è il bar ideale per incontrarsi e naturalmente per stringere amicizie. Poi c'è il gelato di Steven, c'è la gentilezza ovviamente di Stefano, Steven e di Paola, che io ringrazio per le verdure dell'orto, e io la mia prima coccola la mattina appena alzato me la concedo con un bel cappuccino e termino la giornata con un bel aperitivo in loro compagnia. E questo rende completa anche la più dura giornata lavorativa. Una coccola vale una visita al bar Steven in piazza Marconi 1 qui a Polaveno, proprio la piazza del comune, quello che praticamente si trova qui a casa mia. Se andate al bar Steven cercate di Giorgio Conti e io arrivo in un nanosecondo.
1: Fine messaggio promozionale.

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Che idea, quale idea? E un'idea potrebbe essere dare un'occhiata alle gomme della vostra auto e vedere che naturalmente sia tutto pronto per affrontare la stagione autunnale-invernale che sta per arrivare. Io ribadisco sempre che le gomme sono le prime cose che assicurano stabilità al vostro automezzo. Per cui... E perché io devo per forza salutare questo nostro amico che si prende cura della nostra autovettura in tutti i sensi.
1: Messaggio promozionale.
0: Diamo il benvenuto a Lazzari Gomme in quel di Lumezzane. Lazzari Gomme naturalmente è specializzato in ogni tipo di gomme per ogni tipo di esigenza, dalle quattro stagioni alle invernali, non dico quelle estive adesso perché non penso che le monti nessuno, però magari è arrivato il momento di chi ha i treni di gomme già pronti, di quasi ora di cambiare quelle estive con quelle quattro stagioni e più tardi magari con le invernali. E se non avete la possibilità magari di una certa spesa economica, magari c'è bisogno di cambiarne anche solo due, chi l'ha detto. E poi ci sono le famose gomme rigenerate che costano un tantino meno rispetto a quelle completamente nuove, che possono supplire chi per problemi economici non può affrontare una certa spesa. E credetemi, l'amico Roberto ha un cuore veramente grande. Oltre ovviamente a quelli che sono i copertoni, lì trovate un'officina specializzata che potrà risolvere tutti i problemi della vostra auto e naturalmente si occupa anche delle revisioni. La novità è questo lavaggio auto interno ed esterno a vapore che rende come se fosse nuova all'interno la vostra macchina, che diventa più pulita, più brillante, più igienizzata tramite questo lavaggio a vapore ecologico e con prodotti ecologici, quantità minima di acqua usata. Per saperne di più, Lazzari Gomme lo trovate in via De Gasperi 90 a Lumezzane in provincia di Brescia con telefono 030 89 70 208 e vi assicuro che presentandovi a nome di Radio Super avete sicuramente un trattamento di favore.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno Lady Luce.
1: Buongiorno, intanto volevo salutarti perché non ho niente di speciale, però per via delle gomme tu dove mi manderesti? Che la macchina non ce l'ho, dall'ortopedico?
0: Sì, vai a farti cambiare le ossa. Fai mettere quelle invernali.
1: Adesso devo fare qualcosa, glielo dico, chiedo a Giorgio che lui sa tutto.
0: O non lo so, se hai le gambe un pochino storte fai fare la convergenza.
1: No. Niente, vado via dritta come un fuso. E tutti me lo dicono, e cammino. Insomma, se posso camminare, cammino.
0: Lucia, sai che io sono spudorato. Ti faccio subito una domanda.
1: Sì.
0: Guardando indietro nella tua vita, tu hai qualche rimpianto? Nel senso, ti piacerebbe rivivere qualche momento della tua vita, anche se non è possibile?
1: Beh, non saprei.
0: O dici, mi accontento di vivere serenamente la mia anzianità?
1: Adesso sì, ecco, la mia anzianità, quando ero giovane e lavoravo non avevo tanto tempo a guardare di qua o di là, e insomma mi è andata anche bene, diciamo.
0: E te ne faccio un'altra allora. Hai qualche rimorso, nel senso che tu quando eri giovane probabilmente hai sognato un certo tipo di vita. Sei riuscita a fare la vita che sognavi?

0: O hai dovuto a volte cambiare un po' il percorso perché accadevano delle cose che non ti permettevano di essere quello che volevi essere veramente?
1: Io, fatalità, ho vissuto discretamente, ti dico, come mi piaceva, ecco. Sono andata di qua, di là, ho lavorato e poi mi sono innamorata e dopo quello non è andato bene. E ne ho preso un altro che i miei mi avrebbero ammazzato.
0: Vabbè, l'altro l'hai preso, però, l'hai preso in garanzia, l'altro, vero?
1: L'altro era diviso, non divorziato, vedovo, povero
0: vedovo,
1: Cristo.
0: vedovo.
1: Perché quando è nato il suo figlio è morta la moglie e allora ha vissuto con la sua mamma. Io non lo conoscevo, a un certo punto ci siamo conosciuti perché lavoravo nel bar e al bar venivano gli amici, eccetera, eccetera. Un giorno dice il suo amico, guarda qua che signorina che c'è. E io ho detto no, invece piano piano questa persona un po' assomiglia a te come carattere, assomigliava,
0: sì,
1: perché non c'è più una persona che potevi chiedere quello che volevi, lui metteva, se c'era qualche rogna, disgrazia, non so, qualche brutta cosa, sempre faceva di tutto per mettere a posto. Ecco,
0: quindi possiamo dire che tutto sommato hai vissuto una bella vita, dai, sei soddisfatta della tua vita, ecco.
1: Sì, ho lavorato come una, no, perché guarda che fare la barista dalle 6 della mattina fino a mezzanotte è dura.
0: Certo, però se lo fai perché...
1: È per 6 mesi. Però penso che mi ha fatto bene.
0: Esatto.
1: Perché cammino ancora adesso, siccome quando fai quel lavoro lì, devi andare avanti e indietro, portare la birra, il caffè.
0: Ed essere veloci?
1: Ecco, e essere veloci, si vede che le mie gambe hanno tenuto. Adesso la gente mi invidia e dice a mia figlia, tua mamma cammina, insomma, dico, che pensino per loro.
0: Esatto.
1: Io cammino come sono capace.
0: Ecco, quindi Lazzaro, alzati e cammina.
1: Ecco, fatalità. Le mie gambe stanno bene, non ho neanche una venetta, che è venuto quello a farmi le iniezioni, ha detto, ma Lucia non hai neanche una piega.
0: Ragazzi miei, lì belli si nasce, ecco, c'è poco da fare. Ecco.
1: Sì.
0: Bene,
1: e
0: Lucia.
1: Dopo, come ti dico, ho camminato tanto, anche dopo il bar, diciamo.
0: Ed è tutta salute, il movimento, lo dico sempre, certo, tutta salute. Niente, donna Lucia da Garda, le auguro una buona giornata.
1: Vado dall'ortopedico per cambiare le ruote.
0: Esatto, vai dall'ortopedico, ok? Un bacione grande. Ciao, bella donna.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: anche te, sai, ti abbraccio forte, forte.
0: Grazie mille, ciao.
1: Grazie per avermi ascoltato.
0: Figurati.
1: Perché si dicono tante cose.

0: Pronto!
1: Oggi ho buttato al vento i miei ricordi, perché i ricordi spesso fanno soffrire. Dal mal d'amore si potrà guarire soltanto se si sa dimenticare. Buongiorno!
0: Buongiorno, eravamo giorno. Collegati col Teatro Harrison, dove stanno facendo le prime prove del nuovo festival di San Zeno.
1: Di San Zeno, un po' la volta, un po' San Zeno.
0: Buongiorno Ersilia!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, ascolta te in particolare, perché ci sei proprio veramente, guarda, non lo so, mangio più volentieri il doppio di quello che devo mangiare, bevo il doppio di quello che devo bere e spero che tu rimanga, perché altrimenti sarà davvero un rimpianto.
0: Quello sarà un rimpianto, ecco, però no, non mandarmi il conto del dietologo, mi raccomando.
1: Ascolta, in riguardo a ciò che stai dicendo, beh, sì. è un po' dura rispondere, però tante volte dico, mi sono cadute le braccia, davvero mi sono cadute le braccia, ma siccome sono ancora attaccate, non molto bene, okay. Allora io prenderei a braccetto sia uno che l'altro, il rimpianto e i rimorsi.
0: Ma io credo che nella vita di ognuno di noi... a parte gente fortunata, per esempio, come la nostra Lucia, che ha detto che certo. Lei ha vissuto la sua vita bene, quindi non ha rimpianti, certo. E non ha rimorsi, ma certo. C'è tanta gente che è messa così. Io, per esempio, ne ho qualcuno di qua e qualcuno anche di là, francamente, nonostante abbia fatto una vita, il lavoro che mi piaceva, però ci sono stati dei momenti di crollo. E dei momenti che rimpiango perché mi hanno dato di quelle emozioni che non torneranno più, ecco, certo. Però dopo per il resto non è che diventi triste, fai solo un bilancio, basta.
1: Certo, certo, certo. Beh, diciamo che anche ciò che ho dovuto rinunciare non è che soffro, ci penso, ma non soffro perché l'ho fatto proprio per la situazione che aveva papà e mamma.
0: Per necessità, lavoro, diciamo dunque, per necessità.
1: Mi piaceva suonare la fisarmonica, ero piccola. Guarda, davvero, quando andiamo, eravamo in Trentino, quando andiamo a Brescia ti mando, poi mi facevano i pattini sul ghiaccio.
0: Certo.
1: Quando andiamo a Brescia, la situazione in cui poi sono cadute per il lavoro così, non veramente neanche più chiedevo, vorrei... Mi piacerebbe, perché li vedevo soffrire e ho tenuto dentro di me tutte queste mie passioni. Poi a 15 anni mi sarebbe piaciuto tanto, andavo dalla Capoduro, come già ho riferito, la scuola di taglio, la signorina mi aveva chiesto se potevo entrare nel suo ambiente, avrei fatto anche un corso di stilista per lavorare proprio, io sono stata scelta su 200 ragazze.
0: Caspita.
1: Per dire, ma papà mi ha detto no, il padre al padrul gasset creste, e te stai a casa, te fa la sarta, te la fai a casa.
0: Ma pensa.
1: E lì forse questa è la cosa che più mi rammarica, mi fa sentire, dico mamma che bello sarebbe stato realizzare questo mio sogno, ecco.
0: Certo, certo.
1: E invece niente.
0: E quindi mi insegni che non sempre la vita è quella che sognavamo da giovani, abbiamo dovuto certo. Fare delle pieghe.
1: Ma certo, poi ecco sono nati i miei bambini.
0: I cuccioli.
1: Sono state le cose, la gioia più grande
0: esatto.
1: Che il Signore mi poteva regalare, ecco.
0: Che vanno a coprire tutti quei momenti in cui tu bambina non hai potuto realizzare i tuoi sogni. Ecco.
1: Sì, qualcosina, ma non fa niente, adesso sono qua con i miei animaletti, sento i miei figli, l'importante è che stiano bene perché li ho proprio consegnati, li ho dati in mano alla Madonna e al Signore, perché ho detto me li avete mandati, perché grazie a loro naturalmente,
0: certo.
1: Anche mio marito, per carità.
0: Ovvio, ovvio. Io dico sempre, i figli li fanno, sono come un'insalata, la mamma mette tutte le verdure, il papà un goccio d'olio. Ma dai, ridiamo un po' che
1: ecco,
0: fa solo bene.
1: Grazie, continuerò ad ascoltare perché è molto importante sentire anche le altre testimonianze. Ecco, Diciamo che è una famiglia meravigliosa quella che stai gestendo, ecco.
0: Sì, è perché ho degli ospiti sulle mie poltrone che sono straordinari. Ersilia, un bacio enorme.
1: Grande.
0: Ciao Ersilia.
1: Scusa perché mi dilungo sempre.
0: Vai, vai, vai, vai, vai, ciao.
1: Un bacione, grazie.
0: Ciao anche a te.
1: Un abbraccio a tutti, grazie.

0: Tu cosa fai stasera? Non lo so ancora.
1: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in linea.
1: Maria Rovato, ciao.
0: La mia Mary, ciao Maria.
1: Ciao. Ti rispondo solo due paroline perché no, non voglio rubare spazio agli altri.
0: No, no, usa il tempo che
1: per quanto riguarda la mia persona, io non ho né rimpianti, né risentimenti, neppure rimorsi.
0: Perfetto. Quindi sei
1: spiego subito. Rimorsi per no, perché credo di aver fatto. Non ho l'aureola, non sono santa per
0: carità,
1: niente,
0: per carità.
1: No, però dico, credo di aver fatto tutto quello che potevo nei limiti miei, della mia ignoranza, di come potevo, però, e te l'ho detto anche l'altra volta, preferisco essere creditrice piuttosto che debitrice.
0: È vero.
1: Perciò penso di aver potuto, quello che ho potuto ho fatto, è andata bene, è andata male, non fa niente, non ho rimorsi. E rimpianti ti dirò che ogni tanto se una lacrimuccia mi affiora perché magari sento una musica che mi ricorda, ho una preghierina che mi aiuta e cerco di lasciarli dove sono. Purtroppo non posso farci niente.
0: Lo sappiamo benissimo che rimpiangere un momento...
1: Siamo normali, siamo robot e niente, non ho rimpianti, non ho risentimenti, cerco di accettare quello che c'è nel bene e nel male perché sappiamo che sempre non va liscia.
0: Esatto, esatto.
1: E alla fine... Ti faccio ancora tanti complimenti perché ad ogni persona tu sai girare la risposta in modo sempre positivo. Questo mi piace tanto, questo ti fa onore. Col tuo pizzico di ironia e a quello che si chiama Aurelio metti l'aureola e questo mi piace tanto. Questa cosa mi piace tanto.
0: Guarda Maria, fa parte del mio carattere. Io cerco sempre, sempre di sdrammatizzare tutto,
1: bravo,
0: di rendere tutto bravo, più leggero, perché la vita non... Chi ha detto che la vita deve essere un calvario? Assolutamente.
1: È vero, assolutamente. Però purtroppo...
0: Per qualcuno lo è, magari.
1: Io ti dico che io di carattere sono pessimista, di carattere.
0: Davvero?
1: Cioè ma perché mi si è fatto così per le cose che mi sono successe.
0: Ok.
1: E... non lo so se può essere un difetto grosso o anche un pregio. Se io devo andare in un posto,
0: sì,
1: mica preparo un paio di pantaloni, sempre due. Perché se a uno mi si rompe la cerniera, io pronto l'altro. Ma sono stata abituata così perché avendo la mamma malata quando ero piccolina, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ho sbagliato anch'io tante cose. Però sono sempre pessimista.
0: Però ti spiego una cosa. In questo caso io non lo vedo come pessimismo, perché io sono come te. Tipo, io oggi devo andare a Brescia e vado giù con un certo vestito, ok? Però in macchina, sarà certo, una fissa mia, metti che piova, che prendo una pozzanghera,
1: certo,
0: devo sempre avere un cambio.
1: Certo, e io litigo con me.
0: Non perché sono
1: non
0: pessimista,
1: c'era,
0: ma perché...
1: No,
0: ecco.
1: E questa è prevenzione.
0: Prevenzione.
1: Mio papà, che è morto molto anziano, mi diceva di usare le tre P, prevenire per essere in grado di provvedere e prevenire. Prevedere per essere in grado di provvedere e prevenire.
0: Esatto, in modo che...
1: E aveva ragione.
0: È vero.
1: Per cui io grido mio figlio, gli dico, ce l'hai la giacchetta col cappuccio in macchina? Sì, mamma, cerca di avere... No? Perché quel giorno che tu non ce l'hai, pioverà forte.
0: Esatto.
1: Quindi quel giorno lì, perché devi andare a prendere il raffreddore.
0: Esatto.
1: Per cui questo che non costa niente, lo tieni, abbiamo tutti e tutto di più, per cui una giacchetta col cappuccio si tiene in macchina, una pronta qui per... sono sempre stata così. E quindi... Se c'è qualche rimpianto per qualcosa, ho una preghierina, che un giorno, non oggi, perché sennò tengo troppo tempo, un giorno te la racconterò e che scopo ha e chi me l'ha data questa preghierina.
0: Me lo prometti?
1: Sì, due parole che però alla fine non ti fanno avere rimpianti.
0: Allora, prossimamente io l'aspetto, perché ogni promessa è debito.
1: Ok, okay. Ti saluto, buona continuazione, grazie.
0: Grazie Maria, ti voglio bene,
1: ciao.
0: Bene, bene, bene, ciao.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia da Muratello.
0: Oh, aspettavo la tua telefonata perché io ho iniziato il programma, permettimi, dicendo che ieri sera sono stato a cena a casa tua e ho raccontato tutto quello che hai fatto per me.
1: Bravo, e io sono stata contenta perché quello che ho fatto veramente col cuore. Anzi, lo rifaremo.
0: Io dico una cosa. Gli incontri al buio, perché in fondo il nostro era il cosiddetto incontro al buio, cioè ci siamo sempre sentiti e mai visti.
1: Certo.
0: Però a volte succede, a volte può succedere, che tu incontri una persona che, con la quale poi scopri che non hai un gran feeling, perché può succedere. E invece con te mi sono sentito come se ci conoscessimo da sempre. Ci siamo raccontati le nostre cose. Tu sei stata di una gentilezza, di una finezza e di un'accoglienza veramente bella. Ho ammirato la tua bella casa, tanti regalini che mi hai fatto veramente, mi hai veramente trattato da principe.
1: Pensa che adesso li sto già mettendo da parte uno a uno per la prossima volta. Sono saltati fuori due bellissimi per la prossima volta. Adesso man mano li accantono e quando ci vedremo la prossima volta col fuoco acceso, vabbè che penso che non andremo avanti molto, col fuoco acceso ti darò gli altri regalini.
0: Però Ortensia, devo dire... non lo so, mi sembrava che ci conoscessimo da sempre. Non ho avuto nessuna difficoltà a aprirmi, a raccontarmi come tu ti sei raccontata, e questo è stato una sorta di magia, come se fossimo destinati a incontrarci prima o poi.
1: Sì, ma anche perché io, avendo vissuto con tante persone, ho imparato a non mantenere mai la distanza, di essere molto sempre vicini, specialmente con gli ammalati. Non mantenevo mai la distanza, fa niente se dopo soffrivo quando mancavo, però io mi davo tutta, come una persona che avevo conosciuto da sempre. Dopo certo, ce l'avevo dovesse dare la medaglia, quando mancavano c'erano fiumi di lacrime, però va bene così.
0: Esatto.
1: Ero con... avevo dato.
0: Sai che però il tutto ha scatenato, mi mandano i messaggini in privato, che di... guarda, siete tremende voi donne, mi dicono, fai dire alla Ortensia... Come sei fatto, sei bello, sei brutto, sei... gli ho detto ragazzi miei.
1: Vi dico subito a tutte, rispondo a tutte, è una persona gradevolissima, che come giustamente ha detto lui, è una persona che non tiene il distacco. Come lo vedi, ti sembra di averlo conosciuto da sempre. E poi, cioè non è che tiene il distacco, dice, oddio mamma non mi faccio di sì, no. È una persona così come siamo noi, lui così, nasce subito un feeling, una persona veramente squisita, bello, normale, le mie, un figure della Madonna.
0: No.
1: Una persona comunque gradevole, come lo sentiamo in televisione è comunque dal vero.
0: Io vi dico che dopo 3 minuti che ero a casa sua eravamo già a braccetto, per cui, per dirti, ecco che... ci siamo piaciuti subito.
1: Che hai iniziato oggi, vorrei dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Rimpianti non ne ho, perché nella vita ho sempre fatto quello che volevo. Ho sbagliato, mea culpa, ma sono sempre stata felice ad aver sbagliato, se ho sbagliato. E qualche rimpiantino li ho, sul senso che vorrei rivivere dei momenti che ho vissuto bene, mi piacerebbe riviverli, purtroppo li ho vissuti a pieno al tempo, adesso sono passati e me ne faccio una ragione.
0: Però,
1: ecco.
0: Però è bello, però... essere onesti con se stessi e dirlo che potendoli li riviveresti,
1: sì,
0: ecco.
1: Perché ho vissuto veramente un periodo, 2-3 anni, veramente che camminavo ma non appoggiavo i piedi. Non appoggiavo
0: certo,
1: i piedi
0: certo.
1: Per cui mi piacerebbe ritornare indietro, però purtroppo sono troppi gli anni, eravamo nel 90.
0: E poi Ortensia, ripeto, si chiamano proprio rimpianti perché sappiamo che non potranno mai tornare, però li ricordiamo nel cuore.
1: Infatti, però anche lì ho fatto qualche PDE. Di tutto e di più non avrei potuto e sono stata brava. Chi capisce, chi intenda, capisca, io sono stata brava che sono riuscita a rimanere al mio posto dove ero, pur essendo alle stelle. Non so se qualcuno ha capito bene, se non ha capito, pace.
0: Noi ci siamo capiti, noi ci siamo capiti, ok?
1: Brava che sono riuscita a stare comunque al mio posto, mi sarei trovata pentita se avessi cambiato la mia vita. E invece sono riuscita a vivere bene là, vivere bene qua, il piede un po' in due scarpe, però alla fine sono stata contenta così. Va benissimo così. Sono stata contenta di essere rimasta dove ero. Avrei avuto dei rimpianti se facevo il salto.
0: Certo.
1: Ma il salto non l'ho fatto.
0: Brava, brava, coerente. Io, che dire, ringraziarti per la bella serata che abbiamo trascorso e poco, e dirti ci vediamo la prossima davanti al caminetto, va bene?
1: Sì, no, sì, tra non molto, perché te lo dico, secondo me fa già freddo, non andremo avanti molto,
0: ecco.
1: Tra non molto secondo me si comincerà a accendere, però va bene lo stesso, me poi la svetta un po' sera, ma prendete qua del bastù, una tavolettina di diavolina, pam,
0: e via. Però ecco una cosa, senza preparare tutto quel ben di Dio che hai fatto l'ultima volta, con tutte le cose che mi hai dato dietro, che io ho apprezzato.
1: Volta faremo un piattino di casoncelli al burro versato.
0: Esatto. Stop. Ok, ti voglio bene. Stop. Ti voglio bene
1: anch'io, saluto tanto tutti,
0: un bacione, ciao Ortensia,
1: ciao,
0: ciao.
1: Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Giorgio, buongiorno, sono la Mariuccia, Giorgio, io ti chiamo una volta ogni tanto, volevo farti i complimenti e fare i complimenti a quella signora lì, e penso che ho capito un po' tutto di quella signora lì, perché mi è piaciuta tantissimo la sua spontaneità e mi piace davvero, sinceramente, sono persone che mi piacciono così, come sei te, Giorgio, va bene? E farti tanti tanti complimenti, perché sei bravissimo, sei una persona umana, sensibile, molto intelligente.
0: Sai qual è però un difetto che ho?
1: Sì?
0: Non so fingere. Io vado dritto, anche se devo dirti una cosa che magari ti fa un po' male, ma il vero amico secondo me è quello che ti dice anche che se magari c'è qualcosa che non va, non che fa finta di niente.
1: È vero, perché quando vedi persone che ti fanno bello non sai mai come la pensano, se dici una cosa o non ti dicono mai come la pensano, io non le supporto.
0: Esatto.
1: Sono sempre stata così, anche da ragazza, e adesso che sono vecchietta sono ancora così, però non sopporto persone che ti fanno bello così e poi magari dietro ti pugnalano.
0: Esatto.
1: Se devi dire qualcosa come la Ortensia, questa signora mi piace tantissimo, anche se non la conosco, magari avrò modo anche di conoscerla, perché io ho avuto anche tante amicizie per mezzo della radio,
0: certo,
1: della televisione,
0: certo.
1: Ed è bello, ci sentiamo ancora oggi che mi telefonano e mi piace tantissimo, guarda. Ho conosciuto una signora poverina per mezzo della televisione che aveva già 80 e più anni e andavo sempre a trovarla. L'ho conosciuta per 10 anni, era una signora da sola, però sono sempre andata a trovarla anche se aveva un po' di anni di più di
0: certo,
1: me.
0: Certo, certo.
1: E io sono fatta così, guarda.
0: Allora io dico una cosa, Mariuccia.
1: Sì.
0: I pregi li amano tutti. Il vero amico ama anche i tuoi difetti.
1: Difetti,
0: ecco.
1: Bravissimo, bravissimo Giorgio. Comunque ti faccio i complimenti, saluto quella signora di Ortensia, la saluto volentieri, la Franca di Erbusco che la conosco benissimo, che anche la Franca è una persona brava, stupenda, anche lei.
0: E anche lei pane al pane e vino al vino, è quello
1: sì,
0: che c'è
1: ecco,
0: da dire.
1: La Franca l'ho conosciuta perché anche sua sorella, la Terry, che sono state qua da me, e anche lei è una persona cara, veramente, anche se non ho più il numero di telefono, la saluto.
0: Certo.
1: Giorgio, se puoi mi metti una canzone di Aznavour, se puoi, né?
0: Certo che puoto, certo che puoto.
1: Grazie Giorgio.
0: Un bacione chissà, grande, un abbraccio forte.
1: Chissà che vieni a trovare anche me, anche noi qua a casa nostra, siamo gente alla buona, Giorgio.
0: Mariuccia, un piatto di bella cera, anche un piatto di pasta assetto a me, la compagnia, ok?
1: Bravo. Bravo,
0: sono disponibile e inviti, ok?
1: Va bene.
0: Che sfacciato che sono.
1: Comunque.
0: Okay.
1: No, non sei sfacciato, a me piace. E poi Giorgio, adesso che stiamo invecchiando, delle volte ci penso, dico, ho 75 anni, non sono vecchia.
0: No.
1: Però inizia a dire, ma chissà quanti anni avrò ancora... se il buon Dio ci lascia qua, ecco, comincia a pensare a queste cose, almeno penso, io la penso
0: beh,
1: così.
0: Un pensierino, man mano passano gli anni, è vero, però io dico sempre, la vita, non è sì, ieri, sì. Perché ieri è andato, e non è domani, perché domani non sai se arriva, per cui godiamo questo miracolo giorno per giorno.
1: È bello così. Grazie Giorgio, grazie.
0: Mariuccia, ti abbraccio forte.
1: Anche a te.
0: Grazie di cuore, grazie.
1: Grazie a te. Ciao
0: Mariuccia.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Scusa il disturbo, sono sempre quello di Garda. Volevo dire che sei la persona migliore del mondo e che vorrei averti sempre vicino o sempre sentirti, perché sei tutto quello che non si può dire, perché insomma ci vorrebbe tempo. Ecco, sei una persona che non ce n'è altre. Non ce n'è.
0: Ma non lo so.
1: E io ti adoro, ti adoro, ti adoro. Ecco.
0: Una signora mi ha detto, tu sicuramente non sei Acuti, quello che è diventato santo adesso a 16 anni, ragazzi. Però fa, io ti vedo prima o poi con l'aureola. Gli ho detto, spero più poi che prima.
1: Beh, con l'aureola non lo so. Ecco. Però Giorgio, sei un Giorgio, guarda, vorrei averti sempre vicino, perché tu metti a posto tutte le cose. Ecco,
0: sono contento se... perché mi hai fatto un complimento bellissimo che non so se merito, però grazie di cuore. Lucia?
1: Meriti tutti i complimenti del mondo.
0: Te,
1: ecco,
0: te voglio bene.
1: Ti bacio di nascosto perché non posso farlo.
0: Aspetta, senti, senti. Mua, mua, mua. Ecco.
1: Grazie, grazie Giorgio. Guarda, tu adesso che ci sei, sei la felicità.
0: Meno male, bene. Meno male. Pace e bene, felicità. Sorella. Pace e bene, sorella. Ciao Lucia.
1: Ho sofferto per i miei che sono mancati. Ho sofferto perché mia figlia si è separata dal marito, ma adesso ho trovato te.
0: Che non ti fa soffrire.
1: Ti adoro giorno e notte, anche se non ti vedo.
0: Perfetto, grazie mille.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao dolcezza. Ciao. Ciao.

0: Pronto?
1: Buon Giorgio.
0: Con chi, Giorgio?
1: Con la
0: mia sorellina che era al mare?
1: Certo che sì.
0: Ma sei ancora al mare o sei tornata?
1: Sono ancora al mare.
0: Beata te, ti come un grande invidia, grande invidia.
1: Perché mentre ero qui ho incontrato la vittima, e la vittima ha detto: Janis, perché non ti fermi qualche giorno? E gli ho detto: dai, la prossima volta che torno vengo a trovarti, va bene, ci lasciamo così. Il giorno dopo ero già qua con le valigie, gli ho detto:
0: Janis, io ho un problema tecnico, tu riesci a stare in linea 2 minuti?
1: Certo,
0: perché se no il computer mi ciuccia la pubblicità, perché sono in ritardo. Non muoverti,
1: vai tranquillo,
0: sentiti,
1: no,
0: la pubblicità,
1: rimango...
0: ok, va bene,
1: ascolto la pubblicità,
0: a dopo la pubblicità, rimani lì,
1: a dopo.
2: Radio Super pubblicità.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Le 13 e 15 minuti.
0: Sono tutto tuo, ci sei? Janis?
1: Eccomi!
0: Eccoci, presente. Eccoci, è andata la pubblicità. Dove sei di bello al mare?
1: Allora, io sono a Rimini.
0: A Rimini, ma che bello!
1: Sì. Ecco, adesso ti ho trovato, bene. Sono a Rimini, precisamente a Viserbella,
0: sì.
1: Molto vicino al mare, c'è un sole bellissimo e si sta una fiaba.
0: Ecco. Beh, lo so, tu sei come me, sì. al mare noi rinasciamo.
1: Sì, sì, sì, è vero. Sì. Dovevo fermarmi qualche giorno, invece ho prolungato. Il problema adesso è che non so quando torno.
0: Ah!
1: Però me ne frego, quando verranno preda mi tornerò.
0: Dov'è il problema? Assolutamente.
1: Nessuno.
0: Visto
1: no,
0: che sto
1: nessuno.
0: Da Dio e visto che peraltro finché ci sono queste belle giornate vale la pena di rimanerci.
1: Sì.
0: Un domani che dovesse iniziare a piovere, no, perché diventa triste anche il mare, ma intanto goditelo anche per lo zio.
1: Me lo godo anche per lo zio, me lo godo anche per tutti gli ascoltatori delle altre zone, me lo godo per la nonna Lu, che l'hai sentita oggi la nonna Lu?
0: Non ancora, però siamo a cena da lei domani sera a mangiare i funghi.
1: Ah, bene.
0: Tu non torni più e per noi la vita continua comunque. Oh,
1: chiaro che sì.
0: Con o senza di te.
1: Qui. Va bene. Allora vedrò di rientrare all'ovile e di fare una mangiatona insieme. Volevo salutarti perché era un po' di giorni che non
0: è
1: ti
0: vero,
1: sentivo.
0: È vero,
1: sono
0: io...
1: riuscita oggi a trovare il campo sul telefono e a chiamarti dal telefono della Vitti, che ti saluta anche lei.
0: Grazie Vitti. E... la Vitti parla con uno svitato, ok.
1: Sì, anche lei è simpaticissima, sempre allegra e via, e si fanno delle belle giornate, si trascorrerà un bel tempo.
0: Beh, guarda, con un po' di invidia ti mando un grande abbraccio.
1: Ti mando un bacione anch'io, Giorgio, e ci sentiamo presto.
0: Ti aspettiamo a casa, ciao Janis.
1: Ciao tesoro, ciao. Ciao a tutti, ciao nonna Lu.
8: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

0: salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza se proponesse tutta la città di
1: La Paranza. La Paranza è un ballo che balli sull'isola di Ponza. Pronto?
2: Ciao Giorgio, sono Caterina da Rovato.
1: Ciao Caterina. Ciao. Tu non stai ballando la Paranza, no?
2: No, io ho riempito la pancia.
1: Ah, ti sei messa a posto dello stomaco.
2: No, lo parlavo da giovane, dopo basto. Suecia ormai.
1: Come suecia? Sei diversamente giovane.
2: Sai cosa? Mio marito non piace, allora di conseguenza...
1: Ah beh, certo, se una delle due parti, lo so. Io invece avevo per esempio papà e mamma che litigavano su tutto, ma quando c'era da ballare tornava la pace.
2: Mamma, mio papà e la mia mamma, che grazie a Dio, mio papà ha 93 anni, la
1: Caspita.
2: Mia mamma 86, sì, e come piaceva ballare.
1: No.
2: Io ballavo con mio papà, mi ricordo ancora.
1: Davvero?
2: Qua alla piazza del mercato.
1: Certo.
2: Con mio papà.
1: Certo.
2: Con mio papà. Ma fa ballare.
1: Come va a Rovato, che Caterina?
2: Che bello però, che bello.
1: Che begli anni, né?
2: Mamma mia.
1: Allora sì, lì possiamo parlare di un rimpianto, perché sono anni che rimpiangi volentieri, ecco.
2: Infatti, e come...
1: Però sai, la gioventù...
2: Mi rimpiango nel senso buono, perché
1: certo.
2: Non tornano più indietro, basta.
1: Nulla nella vita purtroppo torna più. Oddio, certo,
2: infatti.
1: No, c'è qualcosa che torna, per esempio l'influenza può tornare. La fame torna.
2: I malanni tornano, ma i ricordi...
1: Però i ricordi... è vero, è vero. Però ci tengono caldo il cuore.
2: Come?
1: Ci tengono caldo il cuore il pensare a quei momenti.
2: Infatti.
1: Quando magari sei un po' giù, un po'... Pensa a quei momenti in cui
2: come?
1: Eri molto felice e dici, ma se dai, ti romanti. Ecco.
2: Infatti.
1: Vero
2: che pensi che mio papà non è che... Fa fatica un po' a camminare, però cammina, non è che...
1: Certo.
2: Ogni tanto quando magari è così, lui accende la sua TV... Parlo fischiato ancora nonostante tutto. È
1: Caspita.
2: Sempre stato così, un po' come me.
1: È una persona positiva, a cui piace la vita,
2: sì.
1: E questo è molto bello.
2: E come anche.
1: Guarda, mi ha appena telefonato...
2: Parlo fischiato e via.
1: Mi ha appena telefonato il nostro amico Mario Gregorio, in privato.
2: Ah, Mario!
1: Sì, sai che per me è un fratello... E mi ha detto una cosa molto importante.
2: Lo so.
1: Ecco, non è importante quanto vivi, ma come vivi. Perché potresti
2: lasciare il segno.
1: Esatto, lasciare un segno.
2: Impronta.
1: Perché c'è gente che può morire a 100 anni e non aver goduto mai della vita. E questo sarebbe triste.
2: E non ha aiutato mai nessuno,
1: esatto.
2: Non aver mai fatto niente.
1: Esatto, per cui ripeto, non è importante quanto viviamo, ma come viviamo. Quindi
2: infatti,
1: giorno dopo giorno accogliamolo come un nuovo regalo della vita.
2: E infatti.
1: Caterina.
2: Le cose belle, le cose brutte.
1: Ma per carità.
2: Tutto dobbiamo accettare.
1: Io ti ringrazio per questa chiamata, anche perché viene dal paese in cui ho vissuto gran parte della mia vita e che porto sempre nel cuore.
2: Lo so, mi ricordo, là.
1: Sì.
2: Mi ricordo tutto di te, le notti bianche, tutto.
1: Tutto, e ho fatto un po' di casino, Rovato.
2: Che mi è piaciuto tutto, ma quando hai portato qua il tributo agli ABBA è stata una cosa micidiale.
1: Meravigliosa, c'era 30...
2: È stata una cosa, c'era una gente da paura.
1: 30.000 persone che affollavano Rovato.
2: Tutani.
1: Sì, sì.
2: Che bello.
1: Guarda,
2: perché non la fanno più adesso.
1: Perché manca lo zio e loro non sanno organizzare.
2: Ho capito. Mamma mia.
1: Certo,
2: tu che presentavi, organizzavi.
1: Organizzavo, presentavo, faccio tutto mio. Anche il carnevale, tutto.
2: Mi ricordo.
1: Però
2: ci hai abbandonato.
1: Però ripeto, io credo di aver lasciato un buon segno a Rovato.
2: Te lo sto dicendo.
1: Perché tutti i rovatesi mi ricordano con affetto.
2: Anche quando sei venuto 8-9 anni fa, se non mi ricordo, giù al Duomo. Sì. C'era quella sfilata.
1: Abbiamo fatto la notte bianca al Duomo, che tutti mi ridevano e dicevano: come la notte bianca.
2: Facevamo la sfilata, che la Cinzia era incinta, ti ricordi?
1: Esatto, che mi ha detto: Madonna,
2: detto
1: ma
2: proprio,
1: chissà quanto costa. Sì, dimmi.
2: Sì, stavo dicendo, l'ho detto proprio in diretta ai tuoi microfoni che era incinta.
1: Certo, certo. E
2: che
1: ti
2: bello.
1: Dirò, quando avevo proposto l'idea di fare una sfilata, tutti mi hanno detto: Madonna mia, ma chi vuoi che venga? E poi i fotomodelli, i modelli costano cari. Ho detto: signora mia, a quella del negozio, i modelli e le modelle li prendi tra i tuoi clienti, che se gli fai sfilare ci avranno un po' di vergogna, ma ognuno farà venire i suoi parenti. E tant'è che quella sera lì il Duomo era strapieno di gente per questa notte bianca al Duomo.
2: Ma io non ho avuto vergogna, anzi.
1: Vero?
2: Ho sfilato anch'io, eh.
1: Eri
2: con
1: una
2: la Maria, certo.
1: Ah, ecco, ecco, per cui voglio
2: certo.
1: dire, a volte...
2: Ma,
1: a volte
2: noter, ma.
1: Caterina, quello che spiegava il mio sindaco, non sempre servono i soldi, sono più importanti le idee.
2: Hai ragione.
1: Ecco, niente, Caterina, ho chiacchierato con te molto volentieri, la porti un bacione alla mia Rovato, ok?
2: Ok.
1: Ciao Caterina,
2: sì.
1: Ti abbraccio e ti voglio
2: ciao,
1: bene.
2: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Anch'io.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: La paranza, la paranza, la si
1: pronto?
0: Balla.
1: Pronto? Aspetta che non riesco ad abbassare la tele.
0: Abbassa, abbassa, abbassa. Mettila per aspetta, terra sul pavimento.
1: Aspetta perché così almeno...
0: Chiacchieriamo bene. Con chi sono in linea?
1: Con una invidiosa. Oggi sono invidiosa.
0: Perché?
1: Perché tutti ti invitano a cena, tutti vai di qua, vai di là, vai di su, vai di giù. E allora vorrei anch'io averti una volta a cena.
0: Ma sai che...
1: Devo avvicinarmi un po' alle tue zone.
0: Però non ho ancora capito, non so con chi sto parlando.
1: Sono Laura, da Edolo.
0: Lauretta mia.
1: Ecco, Devo ritornare a casa a Bovezzo e dopo forse riesci ad arrivarci.
0: Ah beh, Bovezzo ce l'ho qui a un tiro di schioppo, per cui...
1: Edolo è un po'
0: Edolo è un po' impegnativo, effettivamente. Devo tirare fuori un giorno intero.
1: Sì. È che io purtroppo ho abbandonato Bovezzo, sono stufato di stare lì e sono ritornata al mio paesello natio.
0: Ma guarda, sei in un piccolo paradiso, per cui...
1: Sì, no, io mi trovo bene. No, l'unica cosa che mi manca, sono sincera,
0: sì?
1: Sono le amicizie. Allora, io sono arrivata a Bovezzo che non conoscevo nessuno, avevo 24 anni quando mi sono sposata, non conoscevo nessuno, ho fatto amicizia lì nel condominio col vicinato.
0: Ok.
1: E sono amicizie che durano da 40-50 anni. Sono ritornata praticamente a Edolo.
0: Sì.
1: E ho trovato che qua ognuno pensa ai fatti suoi, non gliene frega niente del vicinato. Vicini di casa che abitano lì, cioè conosciuti da bambini, però ciao, ciao.
0: Guarda che
1: passano le porte, né?
0: Ti dirò, Laura, è un po' la mentalità dei paesi di montagna.
1: No, ognuno a casa sua.
0: Perché anche qui a Polavero non siamo molto distanti, Cioè la
1: no,
0: gente.
1: Ma guarda, io non lo so. Lì Bovezzo, che praticamente è la città per te.
0: Sì, è alle porte.
1: Insomma, io da casa mia facendo 100 metri, neanche 100 metri, ero al villaggio prealpino.
0: Certo.
1: Però gente che io non conoscevo, non. Però gli incontri, i saluti, non lo so, è un'altra cosa.
0: La gente è più aperta, qui sono più schivi, hanno quasi paura che, non lo so, gli chiedi qualcosa. Ma
1: infilano le loro porte e non c'è, anche gli dici, dai vieni, ci beviamo un caffè. Ah no, grazie, ma bevi il caffè.
0: No, lo so.
1: No.
0: Infatti io oggi devo scendere a Brescia e mi si aprirà il cuore perché io sto bene in città, molto bene.
1: Io quello che dico io, qua mi guardano come fa la Piasit Bressa.
0: Insomma, la nostra città.
1: Quando gli ho detto che a me piaceva la nebbia, quando c'era la nebbia in mezzo al nebbione, che non è bello, ma a me piaceva.
0: C'ha il suo fascino, posso dire, un velo di tristezza, di malinconia che ogni tanto ti... È bello vedere, non lo so, ecco.
1: Io non lo so, ormai sono qua perché la casa che abbiamo lì, ci sta mio figlio, per l'amor di Dio, non è sposato, per cui quando vado lui non c'è problema, vado tranquillamente. Però mi spiace disturbarlo perché lui ha il suo giro di amici,
0: certo.
1: Le sue cose, ecco, lui invita i suoi amici e mi spiace andare lì, sembra che io vada lì a disturbare, non lo so, è un'idea mia, magari non è vero e magari invece è vero. E allora sto qua perché dico, ma no, mi trovo bene, sono qua con la mia cagnetta che ci facciamo compagnia,
0: certo.
1: Ecco, però mi manca il contatto con la gente che qua non c'è.
0: Guarda, ti capisco perché allora, a parte che ognuno...
1: Le proprie montagne.
0: Ognuno rimane sempre legato al paese dove è cresciuto, però devo dirti che io ho cambiato più di un paese. E quando sono andato a vivere sul lago di Garda, Era molto meglio che a Rovato, perché là sono ancora più aperti, c'è turismo, c'è gente che va, che viene. E quindi il periodo più bello della mia vita, per esempio, è sul lago di Garda. E qui sì, è tutto molto tranquillo,
1: E
0: molto.
1: guarda che Edolo no, non è che non è frequentato dai turisti, né?
0: No, no,
1: Perché
0: beh, lo
1: se,
0: so
1: guarda,
0: bene dove è Idolo, eh.
1: perché io sono qua circondata da case che sono state vendute ai milanesi, ai
0: Certo,
1: bresciani,
0: certo, certo.
1: ecco, e ci vengono, sono qua, lasciamo stare d'estate, a Natale, ma ci vengono regolarmente durante
0: Certo.
1: l'anno, sono qua. E loro dicono che si trovano bene perché la gente chiacchiera, perché sì, la gente chiacchiera finché te la trovi per la strada. Ah, per
0: Esatto.
1: la strada sì. Tu trovi per la strada, ti fermi a chiacchierare, parli con tutti perché conosco praticamente tutti,
0: Certo.
1: anche se sono stata via 50 anni, ma
0: Però rimane la chiacchiera, non nasce mai un'amicizia.
1: esatto, ma è tutta chiacchiera. È tutto quei
0: Tanto
1: 5 minuti per la strada, basta.
0: fumo e niente arrosto, direi, non poco
1: Niente,
0: arrosto, niente.
1: niente, niente,
0: Laura, teniamoci
1: niente.
0: stretti noi che ci vogliamo bene. Ok?
1: Niente. Comunque io sono invidiosa. Quella sì, oggi c'ho proprio l'invidia.
0: Oh.
1: Prima o poi, se tornerò a Bovezzo una sera, ti chiamerò
0: Brava, brava.
1: ti dirò: vieni che mangiamo pane e salame, ma stiamo in compagnia.
0: Pane e salame e allo zio un bicchierino di vino, ecco.
1: Eh beh, certo. Eh sì.
0: È il caffè, la mia droga, il
1: Sì.
0: caffè, ecco.
1: Va bene anche il caffè.
0: Va bene? Ti abbraccio
1: Va
0: forte, è
1: bene.
0: un piacere
1: Ciao, ciao.
0: sentirti.
1: Saluti a tutti.
0: Grazie
1: Ciao.
0: Laura, grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Giorgio, buongiorno.
0: La legge della maniglia, prima la madre, sì, poi la figlia, no? Veramente, bravo, oggi prima la figlia, bravo, e poi la madre. Buongiorno, va nonna Lu.
1: Va bene, ma a proposito di Paranza,
0: sì,
1: una canzone che non è nemmeno finita prima,
0: sì,
1: io sono stato a Ponza per parecchi anni e la sera si andava a comprare dai pescatori appunto la cassetta di Paranza.
0: Sì.
1: E mangiavi il pesce, chiaramente. Per cui Ponza, la Paranza, Genis, a Rimini si mangia il pesce, e io oggi invece ti do la ricetta del giorno.
0: Cioè?
1: Cioè fai, prendi una patata, la tagli a cubetti, ci metti una cipollina, fai il brodino vegetale, ci metti il riso e alla fine io ci metto i crostini,
0: sì,
1: ma non i crostini di pane. Ho deciso oggi che prendo le croste di formaggio, le rosolo e ce le metto dentro.
0: Ah, però una buchina, eh?
1: Bontà assoluta.
0: Caspita.
1: È una variante.
0: È una variante sfiziosa comunque.
1: Molto sfiziosa. Bisogna inventare, no, le ricette. Le dosi no, perché non le ho.
0: No, le dosi dipende da quanti sono. Se sei da solo, te le fai da sola.
1: Esatto. Cioè, devo farne pochina di roba.
0: Ti ricordo che domani le dosi per tre.
1: Porca miseria, non mi ricordavo più, è solo la quinta o la sesta volta
0: che te lo ricordo. Ecco, va bene.
1: Va bene, ti farò assaggiare questa zuppa di patate, riso e crostoni di parmigiano reggiano.
0: Alla nonna Lu, va bene. Non vedo l'ora. Un bacione grande. Ciao Lu.
1: Ciao.
0: Ciao.

tappeto di peli, ma una grande voce. Non so, faceva gara con Lucio Dalla in quanto a lana, non solo sul davanti, ma un po' dappertutto. Il grande Demis, voglio dire, è un po' tardi per dirvelo, ma alle 13.38, non so se vi rendete conto, siamo entrati da tempo nella seconda ora del Giorgio Conti Show, che siamo sempre in diretta qui dal piccolo emirato di Polaveno. Io trasmetto dalla sala ovale, che praticamente è il rifugio dove custodisco tutti i ricordi, le targhe, i premi, le foto, insomma c'è dentro la mia vita in questa stanza, e l'ho proprio voluta qui la radio, circondata dai miei ricordi, ma soprattutto con lo stimolo

Questo mi piace perché credo nella magia della vita e finché la vita mi sostiene, per quanto riguarda ovviamente la salute, perché se va via quella, hai voglia di aver voglia di fare tante cose. Finché mi sostiene la salute, io spero sempre di poter essere utile a qualcuno e di riuscire a fare qualcosa. Il canale è il 788, il numero di telefono, oggi abbiamo avuto qualche telefonata nuova, anche solo per un saluto in questi ultimi minuti. Sapete che io gradisco magari gente che sta ascoltando, che non ha mai telefonato, che mi chiama e mi dice: "Ciao Giorgio, ti sto ascoltando da..." e io sono felice. Ok? Il numero 351 40 41 42 3. Questa la dedico a tutti gli abitanti del mio comune che ieri sera dalle 8 e un quarto alle 9 e un quarto sono rimasti senza luce.

versione originale dei Procolarum, si chiamava semplicemente Hamburg, non hamburger, né? Perché adesso con la fame. E per DD che diventa invece Senza Luce, un grandissimo successo di quegli anni. Non pensare a me. Continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi? C'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà. Il mondo non si fermerà, non pensare a me, il sole non si spegnerà con te. Continua il nostro viaggio verso Sanremo e approdiamo al 1967.

Sanremo 1967, Claudio Villa con Iva Zanicchi risultano i vincitori di quell'anno. E intanto oggi invece 2026 a Sanremo già da tempo si è messa in movimento la macchina, adesso ovviamente la direzione del festival ha deciso di ridurre il numero dei partecipanti per accorciare magari un pochino di poco il festival, che finiva sempre troppo tardi, e quindi li ha ridotti a 23, che diventeranno 24 con il vincitore delle nuove proposte. Ma l'hanno fatto per dare spazio anche un po' più alle canzoni sicuramente, ma allo spettacolo, visto che il conduttore viene comunque dal mondo dello spettacolo. E stanno vagliando e ascoltando i brani. Appena avremo il nome dei cantanti ammessi, ve lo comunicheremo. Quindi, aspettando Sanremo, noi ci portiamo una bella donna che ricorda l'estate, la regina delle discoteche, Donna Summer.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio. Rosita delle Bettole.
0: Eccola qui, Rosita. Come la mi sta la mia Rosita?
1: Dai, abbastanza bene adesso. Ieri però sono stata un po' triste, volevo chiamarti.
0: Sì?
1: Ma è stata una settimana un po' pesante, Però cose belle che avete detto. Mi è piaciuto tanto sentirvi tutti, però ieri mi è venuta una malinconia veramente, perché ho sentito la Ersilia parlare così.
0: Sì.
1: Ho sentito Gianfranco, anche lui, e che poi a me avete messo su quella canzone di Claudio Villa.
0: Sì.
1: Sai, è il mio cantante preferito. Tu
0: dai,
1: non arrabbiarti.
0: No, non mi arrabbio, era quello di mia mamma e di
1: ma
0: mio
1: mi
0: papà.
1: Piace anche Morandi, mi piace anche Morandi. Lo so, e lo dici, però Claudio Villa era per me, e quella canzone lì la conoscevo, e conoscevo anche la sua vita, e mi è piaciuto veramente, però mi è venuta un po' di malinconia, sai, io sono soggetta alle malinconie, perché poi sentendo anche il signor Gianfranco e anche la Ersilia, hanno rivangato un pochino anche il mio modo di essere, la mia vita come è stata, perché è stata abbastanza triste.
0: Abbastanza provata, diciamo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, abbastanza, sì, abbastanza provata. E allora volevo chiamarti, però ho detto no, no, non me la sento. Sono stata qui ad ascoltarvi, però oggi ho detto no, devo fare un salutino a Giorgio.
0: Sì, perché bisogna vincere quella... quella pigrizia che ti manda la malinconia nel chiuderti.
1: Sì, è vero,
0: perché
1: è vero.
0: Basta.
1: Poi ti mette anche l'ansia.
0: Esatto.
1: Ti mette,
0: Però una telefonata, non dico ti raddrizzi una giornata, però ti dà già uno stimolo a ritornare positiva.
1: È vero. E poi ti aiuta anche a ringraziare Giorgio, ti aiuta.
0: Ma
1: Giorgio è speciale, dai.
0: Non è speciale, soprattutto perché fai una telefonata a una persona che, pur conoscendovi, non conoscendovi di persona,
1: infatti,
0: ha imparato a conoscervi attraverso le vostre testimonianze.
1: È vero.
0: E quindi nasce un'amicizia vera, totalmente disinteressata.
1: È vero, perché guarda, non lo so, è un modo di esprimerti che veramente la malinconia a volte la fai passare.
0: Meno male che servo qualcosa.
1: È vero, sì, servi a qualcosa, perché guarda, io ti ascolto sempre, guarda, io non ho ancora perso un giorno delle tue...
0: Del Giorgio Conti Show.
1: Sì, del tuo, sì, anche perché ascoltavo già prima io il 118.
0: Certo.
1: E che c'erano tutte quelle belle canzoni che cantavano, mi piacciono molto, perché ogni tanto mi metto anche a ballare, perché a me piace molto ballare.
0: Ma balli con la scopa o da sola?
1: Ballo con la scopa.
0: Con la scopa, certo. Così intanto che ballo pulisco il pavimento.
1: Infatti, e non penso a...
0: Esatto. Oh.
1: Alla malinconia, è vero.
0: Guarda, a volte anch'io la scaccio semplicemente mettendo una canzone che mi mette allegria, eccetera, eccetera. Perché guarda che, non per dire, più vai su con gli anni, più è facile che ti assalga la malinconia. Perché guardi a tutte le cose belle che hai fatto e che sai che non torneranno. Anche
1: sì,
0: se ho appena detto che io ho ancora voglia di fare. Però...
1: infatti ti ho sentito. Ed è anche vero, hai ragione, perché fai bene quello che fai.
0: Cioè sento l'energia, sento che sto bene, sento che devo ringraziare il Dio perché mi dà questa vita dove, grazie a Dio, la salute ce l'ho, la voglia di vivere ce l'ho, e quindi mi piace contagiare chi mi sta vicino, ecco.
1: È vero, perché così dai l'energia anche agli altri, Dai l'energia anche agli altri.
0: E la cosa a me fa piacere, perché ritengo ormai questo programma... fosse stato un altro programma, sono molto sincero, Rosita, avessi condotto un altro programma e mi avessero detto vabbè, domani basta, non mi andava. Ma per me questa è diventata veramente una sorta di missione, quella di incontrarvi ogni giorno sul mio cammino e parlare con voi.
1: Ma è vero,
0: voi.
1: È vero, dai, perché noi, io dico per me, ma anche tutte le altre signore che ti chiamano, ti sentiamo volentieri e proprio desideriamo quel momento lì. Io la prima ora faccio un po' fatica a sentirti, perché devo preparare il pranzo.
0: Eh beh, certo.
1: Ma la seconda ora, guarda, anche ieri mi sono messa qui ad ascoltarvi, però volevo chiamare, ma ho detto no, non me la sentivo proprio perché mi è venuto un nodo alla gola che non riuscivo a chiamare. Però oggi ho detto no, oggi lo devo chiamare.
0: Brava.
1: Hai visto? Okay. Ho cercato di vincermi, ecco.
0: Rosita, sì, che la forza sia con te, perché il Giorgio Conti ti vuole veramente bene.
1: Grazie, anch'io te ne voglio, ma col cuore davvero.
0: Ma veramente, veramente.
1: E ti sento sempre volentieri e devo dirti grazie, grazie veramente.
0: Grazie a voi che siete il nutrimento del mio cuore, grazie davvero.
1: Grazie a te e a tutte le persone che ti chiamano. Buona giornata.
0: Ciao Rosita.
1: Grazie Giorgio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: pronto?
1: Ciao, io sono per ultima, sono Luciana di Bollate.
0: Eccola qui la mia carta bollata che mi mancava oggi. Ho detto, dovrò andare a cercarla in comune.
1: Eh sì, no, mi sono messa a fare il sugo perché domani sono dal dentista, venerdì dal cardiologo.
0: Hai fatto il ragù come una volta?
1: Sì, con la carne.
0: Col soffritto prima e poi...
1: Sì, chissà la carne.
0: Mi fai venire l'acquolina in bocca perché io non ho ancora mangiato, però... Brava, brava.
1: Brava. Una bella pasta asciuttona.
0: Eh sì, guardala. Io amo i piatti veramente semplici, pasta asciutta, gnocchi, casoncelli.
1: Anch'io faccio ho spaghetti, mangio parte spaghetti, perché in casa nostra si mangia spesso i spaghetti.
0: Certo.
1: O i maccheroni, le conchiglie, dipende da giornata come va.
0: Esatto.
1: Luciana, e poi sai cosa ho fatto? Ho preso i fagioli freschi,
0: sì?
1: E li ho fatti in umido, così stasera mi mangio pane e fagioli.
0: Ma che bella che sei, mamma. Ecco, la cucina semplice, nostrana.
1: Infatti fanno bene i fagioli.
0: E come? Ma tutta la verdura di per sé fa bene, per cui...
1: Beh, ma io per verdura sono un po' stitica, né? Mangiare la verdura.
0: Allora...
1: Non la mangio,
0: allora...
1: non mi va.
0: Io il fogliame non riesco più a mangiarlo, quindi insalata, rucola, non riesco più, ne ho mangiate per tanti anni, però una melanzana alla griglia, una zucchina alla griglia,
1: quelle
0: volentieri.
1: Quando c'era qua mio figlio le facevo, adesso mi è passata la voglia.
0: Beh, sai, da sola è più il da farsi che
1: tutto. Esatto.
0: Si cerca di essere pratici, pigramente, ma cerchiamo la comodità. Beh, giusto, dai.
1: Esatto. La comodità e tempo libero.
0: Esatto. Luciana, beh, ti auguro di mangiare una forchettata di questo ragù anche per me, ok?
1: Senz'altro, con tutto l'amore di quando cucino.
0: Un bacione grande. Ciao.
1: Altrettanto.
0: Ciao, Bollate. Ciao.
1: Buona serata.
0: Anche a te. Ciao, Lucy. Ciao.
1: Ciao.
0: Termina qui il Giorgio Conti Show, ci sentiamo domani a partire dalle ore 14, che dirvi, vi amo, ciao!

0: le 14 e 2 minuti.
1: La pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Radio Super Pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
10: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.
11: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadena.

0: Eccoci qui, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici, super mattina con Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verona Nuova, pronti, ma proprio pronti per iniziare una bella mattinata insieme. Un saluto anche a coloro che ci ascolteranno nella replica del mercoledì pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio anche a voi, e va bene, siamo prontissimi, insomma, per stare insieme in questo sabato. Oggi è il 3 di ottobre, siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre, perciò buongiorno, buona mattina, Radio Super con voi, Pierangelo. Mi voglio sentire in tanti e in tante, come sempre, perché so che siete lì pronti per chiamarci. Il numero lo vedete sul teleschermo, sotto il nostro logo storico di Radio Super, che da 50 anni vi tiene compagnia. 351 40 41 42 3, e sento con piacere che il telefono sta già squillando. Sentiamo chi c'è con noi. Pronto,
1: buongiorno, signor Pierangelo, ecco. Super TV.
0: Buongiorno, signor Carlo.
1: Buongiorno. Tutto a posto, tutto bene?
0: Qui tutto bene, lì da te a Bergamo, a Gorlago, sì, per essere precisi proprio.
1: Ecco, in Val Cavallina va benissimo.
0: Temperature?
1: Temperature sono abbastanza piacevoli.
0: Gradevoli, dai, va bene, ok.
1: Ecco, anche gradevoli, va bene.
0: Va bene, ok.
1: Stiamo aspettando.
0: Aspettando il treno?
1: Stiamo aspettando la trasmissione.
0: Oh, bravo. E le novità, va bene, ok?
1: E le novità,
0: certo.
1: Ok.
0: Ciao,
1: ti
0: Carlo.
1: Ringrazio, ciao a tutti, buona trasmissione. Ciao.
0: Grazie, buona mattinata a te, buon ascolto, e a te e famiglia. Ciao, Carlo.
1: Grazie, ciao.
0: Un abbraccio.
1: Anche te. Ciao.
0: Un abbraccio al nostro Carlo, che come sempre apre dai il via alle telefonate. Il nostro Carlo da Gorlago, in provincia di Bergamo. 351 dunque 40 41 42 3. Ho la voce un po' rauca stamattina, Elisa, e bisogna preparare subito il caffettino qui, perché sennò, mamma mia. Naturalmente questa è la nostra sigla, la nostra Anna dall'orchestra Mangani, per tenervi compagnia, vi ricordo, sino alle ore 12 insieme, ma avremo la prima ora sino alle ore 11, come sempre dedicata alla musica da ballo, al ballo liscio. Poi dalle 11 alle 12, cominciamo a dare i numeri, dalle 11 alle 12 invece tante belle canzoni. Naturalmente voi potete aiutarci a completare il palinsesto della nostra mattinata, il palinsesto musicale. Noi nel limite del possibile, lo specifico, perché poi salta fuori ma non me l'ha messa, no, noi cerchiamo di accontentare tutti, però nel limite del possibile e vi accontentiamo assolutamente. Pronto?
2: Ciao Pianta, sono Dorotea, provincia di Rodi.
0: Ciao Dorotea, buongiorno a te, come stai?
2: Bene, ho fatto i servizi già. Ecco.
0: Sei già pronta per ascoltarci adesso? Hai fatto le tue spesettine, tuo giretto?
2: Ho telefonato anche a Giorgio.
0: Hai telefonato anche a Giorgio? Ti ho sentito, mi ha fatto piacere. Bene, grazie.
2: No, grazie a te e a tutti quanti, ecco, e anche alla tua famiglia.
0: Va bene.
2: Un saluto a tutti.
0: Grazie a Tea.
2: Okay.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Bene, ciao,
0: ciao Tea, ciao. Grazie a Dorotea dalla provincia di Lodi che ci ha chiamato. Dunque 351 40 41 42 3. La mattinata è ricca di voi. Allora, come sempre, attenzione, io lo dico spesso e volentieri. Io sono molto molto felice perché sono in onda due volte a settimana, il sabato e la domenica. A proposito di domenica, domani sarà l'ultima domenica che sarà in onda dalle 10 alle 12, poi arriverà dalla prossima domenica, dall'11 di ottobre, la nuova programmazione di Radio Super, di Super TV, e io sarò in onda, attenzione, dalle 12 alle 14, nella pausa pranzo. Il pranzo della domenica lo faremo insieme, attenzione, perché sarà un programma tutto da seguire, ma soprattutto un programma dove voi sarete protagonisti e protagoniste, un programma dove, insomma, ci si divertirà alla grande. Perciò da domenica 11, a partire dalle ore 12 alle 14, mia compagnia qui alla radio e in diretta anche su Super TV canale 96. Saremo in contemporanea. Però dicevo, perciò ecco, io sono in onda due giorni a settimana, e come sempre vi voglio sentire tutti, perché è bello, è così, una volta o due a settimana sentirci e salutarci. Però questa mattina voglio fare anche un appello magari a coloro che per qualsiasi motivo non ci hanno mai chiamato. Magari coloro che ci ascoltano, o magari ci ascoltano per la prima volta, o ci ascoltano da tempo, però non hanno mai trovato il tempo, la voglia, oppure perché avevano altri impegni e non ci hanno mai chiamato. E magari questa mattina sono lì che ascoltano la radio e dicono: dai, va bene, rompiamo la timidezza, anche perché insomma noi, chiamare noi non è che dovete poi così dirci tante cose. Un saluto, ti sto chiamando da Brescia, Bergamo, Milano, eccetera eccetera, Varese, eccetera eccetera, un semplice ciao, siete in famiglia, siamo tra amici, assolutamente non c'è niente di particolare, ma sentirvi per noi è importante ed è speciale, sentire le vostre voci. Ricordo tutti, vi voglio sentire tutti voi amici e amiche che ci sostenete sempre, perché grazie a voi siamo diventati grandi e importanti. Però ecco, io invito, voglio questa mattina allungare il nostro tavolo e aggiungere ancora posti, perché è bello che la nostra famiglia cerchi sempre in qualche modo di allargarsi, perché è molto molto importante. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno carissimo.
1: Sento all'equipe della Radio Super. Sì. E tutti gli ascoltatori.
0: Allora, io so chi sei, sì. Però presentati, perché è giusto anche nei confronti dei
1: Sono
0: nostri
1: Carlo
0: amici.
1: Gavierani.
0: Bravo, grazie. Dimmi Carlo, dimmi.
1: Niente, è possibile sentire l'ultima illusione? Se ti avanti.
0: Sì,
1: l'ultima illusione di Rossella, adesso non mi ricordo bene il nome.
0: Rossella Casanova?
1: Sì, sì.
0: Va bene,
1: sì,
0: va bene, allora noi la cerchiamo e cerchiamo assolutamente di accontentarti. Va bene Carlo?
1: Va bene.
0: Dacci
1: bene,
0: il tempo
1: grazie.
0: Di trovarla. Va bene Carlo, va bene. Grazie.
1: Saluto, ciao.
0: Ciao Carlo, tutto a te e famiglia, grazie al nostro Carlo da Viadana. Dicevo, perciò ecco, noi siamo qui che vi aspettiamo con le vostre chiamate, le vostre chiacchiere, il vostro ciao, perché per noi è importante così la vostra compagnia, ma soprattutto è importante la vostra collaborazione. Il Carnevale di Venezia, eccolo qui.

0: di Venezia che ha aperto questa nostra bella mattinata insieme. Vi ricordo per chiamarci 351 40 41 42 3, mi raccomando, non lasciateci da soli, perché è importante, molto molto importante, la vostra collaborazione, la vostra le vostre chiacchiere, il vostro sentirvi ci riempie il cuore, perché per noi è bello così sentire le vostre voci, sentire da dove ci state ascoltando. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, buon sabato, sono Ersilia e chiamo dalle cave di San Polo.
0: Buongiorno Ersilia, dalle cave di San Polo, specifichiamo le cave di San Polo.
1: Circondata dai laghetti, perché qua praticamente è la zona cave.
0: Certo, sì sì, lo sappiamo. Lì sei in paradiso, lì sei in paradiso.
1: Sì sì sì. Non si esclude quello. Ascolta Pierangelo,
0: dimmi, cara.
1: Tutto bene da parte vostra? Sento già dalla voce da come
0: tutto a posto,
1: tutto a posto, famiglia, tutto. Ascolta, io oggi volevo chiederti una canzone,
0: sì,
1: se possibile.
0: Certo, perché, certo, certo, ecco, dici pure.
1: Perché, ecco, Porgi un fiore di Bruno Salmi.
0: Porgi un fiore di Bruno Salmi, va bene, va bene, va bene.
1: E la dedico a tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
0: Oh, che brava, ce ne vuole qui di buona volontà, ce ne vuole tanta.
1: A me manca.
0: Vabbè, dai.
1: Penso che mi manca.
0: Vabbè, ok. Allora, Ersilia, te la dedichiamo e ti auguriamo una buona giornata, va bene?
1: Grazie a tutti voi, a tutta la bella famiglia, la tua e anche quella di Super
0: certo,
1: TV.
0: Tutti noi, tutti noi e tutti voi, grazie.
1: Tutti, senza escludere nessuno. Ciao,
0: ciao Ersilia,
1: ciao,
0: buona giornata, ciao. Buon sabato. Grazie di cuore alla nostra Ersilia da San Polo, siamo alla periferia della città di Brescia. 351 40 41 42 3 è questo il nostro numero telefonico a beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati anche in questo istante. Vi ricordo sul canale 788 del televisore, dove da lì vedete il numero di telefono bene in grande. Un saluto a coloro che magari ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando e ci stanno ascoltando. Se volete chiamarci, mettete il viva voce all'auricolare o accostate e chiamateci, raccontateci un po' come sta andando il vostro viaggio e dove siete diretti. Un saluto invece anche a coloro che hanno magari la radio in tasca, perché con lo smartphone, con il vostro telefonino, sul nostro sito ufficiale BresciaSat o su tutti i device che trasmettono le radio in streaming, cioè via internet, potete ascoltare Radio Super. Perciò tanti modi per seguirci e per interagire con noi, perché è importante, no? È bello fare la radio, è bello farvi ascoltare le belle canzoni, però è altrettanto bello anche se si interagisce insieme, se c'è questo contatto diretto, questa risposta diretta con voi amici e amiche. Pronto?
2: Buongiorno Pierangelo, sono la Rita della Val Camonica.
0: La nostra Rita dalla Valle Camonica.
2: Sì, siccome hai parlato, allora, sul televisore io stamattina nessun segnale.
0: Ecco, il tuo televisore stamattina fa i capricci, perché il segnale sì? C'è. Te lo posso garantire.
2: C'è proprio scritto nessun segnale e ti sto ascoltando col telefonino.
0: Vabbè, comunque ci stai ascoltando perché hai
2: sì,
0: cambiato.
2: Sì, sì, ti sto ascoltando. Quando tu hai detto dal televisore 788, ho detto, devo dirgli a Pierangelo che io non
0: il
2: lo
0: 788,
2: vedo.
0: 788, però a casa di Rita stamattina il 788 non
2: no,
0: si vede.
2: Non
0: bisogna...
2: so se è solo a casa mia o se ci sarà ancora qualcuno.
0: Io guarda, in questo momento lo sto vedendo il ritorno qui in studio e il 788 è attivo in questo momento. Perciò sì, credo proprio sia un problema localizzato, assolutamente.
2: Magari è solo qua, boh. O magari poi tu, non lo so. Io
0: hai fatto la famosa spegni e riaccendi, perché a volte funziona, spegni e riaccendi il televisore.
2: Sì, io l'ho fatto, ma lo faccio ancora, ogni tanto. Brava. Lo faccio, magari salta dentro.
0: Senti un po' Rita, adesso io ho preparato una canzone che non so, quella che mi avevi chiesto la scorsa settimana, io spero sia quella giusta, perché non mi hai detto chi la canta, ho trovato varie versioni. Io ti mando questa versione, poi fammi sapere se è quella giusta, va bene?
2: Ok, comunque va sempre tutto bene, dai, grazie. Grazie Pierangelo.
0: Rita, un abbraccio grosso a te.
2: Buona
0: famiglia,
2: giornata,
0: okay?
2: A te e anche a Lisa e a tutti.
0: Che ti saluta. Ciao, ciao, ciao,
2: ciao
0: Rita, grazie.
2: Ciao, ho sentito.
0: Bene,
2: ciao, grazie
0: ciao
2: a voi. Ciao.
0: Grazie alla nostra Rita da Breno, dalla Valle Camonica. Perciò, allora, voi continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Voi tutti che ci state seguendo in questa bella mattinata, c'è ancora il sole, temperature gradevoli e la musica. quella bella, quella di Radio Super, quella che vi tiene compagnia, la radio come una volta, perché noi la nostra radio l'abbiamo impostata con le canzoni che magari vi fanno tornare in mente tante belle cose, ma siamo moderni perché la tecnologia da noi è di casa. Pronto?
3: Ciao, sono Fernanda da San Rocco al Porto. Buongiorno. Volevo lasciarti un buon weekend e vi sto ascoltando in diretta e quindi faccio, diciamo così, le mie faccende domestiche sempre al vostro ascolto.
0: Grazie, ci stai ascoltando dal televisore, dal 788?
3: Certo, dal televisore. Brava, no, io faccio 787 e poi viene fuori 788.
0: Facciamo le magie noi, lo sai, no?
3: Lo so.
0: diamo i numeri, ma quelli giusti, mi raccomando.
3: Ma quelli giusti, certo. Bravo. Anch'io ogni tanto do i numeri, non ti preoccupare.
0: Bisogna darli ogni tanto, altrimenti qui si perdono
3: i conti.
0: Sì,
3: perché la vita altrimenti sarebbe troppo facile.
0: No, è giusto dare i numeri, altrimenti perdiamo i conti. Dai, va bene, esatto. Fernanda,
3: va bene,
0: grazie.
3: Buon weekend, ci sentiamo settimana prossima.
0: Va bene, ti aspetto.
3: Ascolta, ti chiedo una cosa, se
0: dimmi.
3: La troverai.
0: Sì,
3: a me piacerebbe ascoltare di Franco Califano.
0: Sì.
3: La mia libertà.
0: Ma certo, ma assolutamente. Nella seconda parte, dopo le 11, va bene?
3: Va bene, allora ti ascolto.
0: Certo,
3: ciao.
0: Grazie cara,
3: un
0: ciao
3: abbraccio.
0: Fernanda.
3: Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. Grazie alla nostra Fernanda. Dunque, 351 40 41 42 3. Allora, io non so se sia questa la canzone che ci ha richiesto la nostra amica Rita. Noi intanto ci mettiamo il cuore,

0: Ora mettiamo in pausa un attimo il disco e vediamo se sentiamo, anzi se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Ciao Pier.
0: Ciao carissima, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene, dai, presentati. Io lo so chi sei, cominci con la M, però tu allora, presentati.
1: Bravo. No, perché... Sono Maria Rosa di Usmate.
0: È bello che...
1: Brianza,
0: brava, è bello
1: la
0: che...
1: La moglie di Angelo.
0: La moglie di Angelo, che è proprio un angelo, di nome di fatto.
1: È un angelo perché l'ho mandato a fare le spese, bravo.
0: Bravo, oh, stamattina l'hai già messo
1: su... Niente se poi... No, te, fa niente se poi mi porta su Roma per Toma.
0: Vabbè, dai, lo sai che noi
1: però
0: uomini andare a fare la spesa siamo un po' pericolosi, no? Lo sai che compriamo tutto quello che non serve. Perché anche a mia moglie...
1: È quello che... Ecco, esatto. No. Lui fa uguale.
0: Esatto.
1: Comunque perché... niente, ti voglio fare tanti saluti a te, alla tua cara dolce metà.
0: Certo.
1: E a tutti gli ascoltatori, buon fine settimana, buon weekend, buon tutto.
0: Va bene.
1: Domani tanto ti sento
0: dopo
1: ancora.
0: Noi ci risentiamo sempre. Va bene Maria Rosa,
1: eccola.
0: Un saluto a te e Angelo.
1: Ascolta,
0: e dimmi.
1: Se puoi, mi metti gli Occhi Neri di Galassia.
0: Occhi Neri, certo, va bene, vediamo come siamo messi, ma cerchiamo di accontentarti, va bene Maria Rosa?
1: Se no, quando
0: oggi
1: puoi,
0: o domani vedrai problema. Che ti accontentiamo, stai tranquilla,
1: esatto.
0: Stai tranquilla,
1: grazie.
0: Va bene, ciao. Tutto cara.
1: Un bacione a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
0: Grazie, grazie alla nostra Maria Rosa da Usmate, in provincia di Monza, Brianza, e la Lombardia con noi è assolutamente protagonista. Ma continuiamo con il brano, Elisa, eccolo qui.

0: Allora mettiamolo ancora un attimo in pausa, perché qui abbiamo ancora una bella chiamata per noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, chi parla?
1: Sono Agnese di Viedana.
0: Buongiorno Agnese.
1: Sono con Radio Super.
0: Sì, Radio Super, sei in diretta. Buongiorno Agnese.
1: Buongiorno a lei. Senta.
0: Dimmi.
1: Si può sentire? Sì, si può.
0: Sì?
1: Afrodite.
0: Afrodite, va bene. Afrodite la mettiamo. Sì.
1: Della Ferrari.
0: Va bene, ok. Mettiamo Afrodite per la nostra amica Agnese. Va bene, ti ringraziamo.
1: Grazie. Ciao. Grazie infinite.
0: Grazie
1: la
0: a te. Va bene.
1: Che lui di Viedana,
0: va
1: come
0: bene,
1: me.
0: Va bene al nostro Carlo. Ciao, ciao Agnese, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie alla nostra Agnese da Viadana e continuiamo.

0: Vediamo, sentiamo se abbiamo qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, chi parla?
1: Io sono Antonella di Busto Arsizio, Varese, la solita.
0: Antonella da Busto Arsizio, Varese, buongiorno carissima, tutto bene?
1: Buongiorno, tutto bene con voi, in allegria, giorno e notte, ma che meraviglia, oh, che meraviglia.
0: Ti piace la nostra radio, ti piace la nostra musica?
1: Tantissimo, tantissimo.
0: Bene, bene, ecco, mi fa piacere.
1: Faccio i complimenti e volevo chiedere un brano di Renato Carosone,
0: Che lalla, bella, va bene. Seconda parte, nella seconda parte ti accontentiamo, ok?
1: Grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
0: La dedichi, scusami?
1: La dedico a te prima di tutto, a Pierangelo, da parte mia.
0: Grazie.
1: E a tutti gli ascoltatori, ovviamente.
0: Grazie di cuore. Ti saluto, Antonella.
1: Buon lavoro.
0: Anche a te, buona giornata. Grazie, Antonella. È da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Grazie di cuore per la vostra compagnia e grazie che state così, che avete recepito il nostro messaggio di interagire, di collaborare con noi. Ma vi ricordo 351 40 41 423 per continuare a chiamarci, anche coloro che magari non hanno mai chiamato alla radio e magari sono nuovi ascoltatori che ci ascoltano da tempo, ma non hanno mai così avuto il coraggio, la voglia di chiamarci. Io vi invito ufficialmente, non abbiate paura, fate come i nostri amici che ci seguono da tempo e ci sostengono e ci chiamano. Fatelo anche voi, così diventate membri ufficiali della nostra famiglia. Intanto c'è questo Fox italiano affidato a Francesca Mazzuccato.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Nuovi arrivi da Metal Mark.
2: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
1: Abbigliamento e calzature casual e sportivi con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Afrodite, le 10:36, minuti primi, buongiorno, buongiorno e buon sabato mattina con Radio Super, con Pierangelo, questo beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati in questo istante, rigorosamente in diretta, perché siamo in diretta dallo studio 2, da Cadignano di Verona Nuova, da uno degli studi di Radio Super dove vengono trasmesse in questo caso la mia trasmissione Super Mattina. Vi ricordo per chiamarci, se volete diventare così protagonisti con noi, 351 40 41 42 3, anche per aiutarci, come già lo state facendo, nel completare il palinsesto musicale. E noi, come sempre, lo ripeto, nel limite del possibile cerchiamo di accontentarvi tutti, ma proprio tutti. Dovete un attimo di pazienza, naturalmente, perché dobbiamo avere il tempo di cercarla. Se non l'abbiamo nel nostro computer, andiamo nel nostro scantinato dove ci sono migliaia di dischi e cerchiamo assolutamente di trovare la canzone da voi richiesta.

0: Parla lì, chi c'è
1: dall'altra
0: parte?
1: Maria Rovato,
0: Maria...
1: i rovatesi, come salutano volentieri sempre Giorgio Conti.
0: Certo, che salutiamo.
1: E sabato e la domenica salutano volentieri pure
0: ma...
1: te.
0: Ma grazie, tutto bene lì a Rovato?
1: A tutta la tua famiglia, buona trasmissione, buongiorno e buona continuazione.
0: Grazie, tutto a posto lì a Rovato? Tutto in ordine?
1: Sì,
0: come sempre.
1: Sì, Rovalla, in Gran Rovalla.
0: È una bella cittadina,
1: Milano.
0: Si sta bene, bella gente, belle, sì. È bello. Vale la pena di visitare anche Rovato, noi li invitiamo sempre.
1: Ma noi siamo in campagna, siamo in periferia, però ci si mette proprio poco, andare anche al centro.
0: Siete già in Franciacorta, perché lì siete già in Franciacorta.
1: No,
0: non ancora?
1: Siamo al di sotto della ferrovia.
0: Perché c'è la ferrovia che divide, non ho capito, spiega bene lì i nostri ascoltatori.
1: Allora, Rovato è città di Rovato.
0: Okay.
1: La Franciacorta è tutta Franciacorta, però diciamo a nord, dove si va verso Erbusco, Adro, le Porte Franche,
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: È la parte nord,
0: okay.
1: E si va a Erbusco, Adro, eccetera. Mentre scendendo verso sud si arriva alla stazione ferroviaria,
0: sì.
1: Dove ci sono i paesi della Bassa,
0: ho
1: Sant'Andrea,
0: capito.
1: San Giorgio, Duomo,
0: okay.
1: Ecco. Per cui siamo tutto Rovato, però c'è la parte sud in campagna naturalmente, e la parte nord che diciamo vanno verso le colline.
0: Ho capito. Perciò la Franciacorta inizia con che paese? Con Erbusco?
1: Ma sì, anche più su secondo me.
0: Non
1: so esattamente da quando, però è della Vasta.
0: Va bene, abbiamo fatto un po' di geografia,
1: sì.
0: Un po' la nostra maniera, però va bene così.
1: Sì.
0: Va bene, Maria.
1: Grazie, buona mattinata.
0: Ciao cara,
1: ciao,
0: buona
1: ciao.
0: Mattinata. Ciao, grazie veramente di cuore. È bello, no? Chiacchierare anche un po' del territorio. Raccontateci tranquillamente anche il vostro territorio, perché a noi fa piacere sentire un po' dove vivete, cosa fate, cosa c'è di bello da scoprire. 351 40 41 e 42 3. Adesso c'è questo bellissimo brano dalla voce dell'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova.

0: Allora mettiamo un attimo in pausa il brano e sentiamo chi abbiamo con noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pier, sono Carla Cremona.
0: Buongiorno alla nostra Carla da Cremona. Buongiorno carissima, come va lì a Cremona?
1: Insomma, abbastanza bene, dai. Scordare, bisogna scordare quello che c'è stato con la tromba d'aria e tutto, ho fatto dei danni, però la stagione è finita, spero che si sia un po' di calma.
0: Basta. Adesso arriva la stagione un po' più tranquilla, adesso si sta bene, adesso è una bella stagione.
1: Sì, sì, magari, certo.
0: Magari stare così, magari adesso promettono bene per il mese di ottobre, promettono delle temperature molto molto gradevoli. Perciò,
1: è vero. Niente, ti auguro un buon sabato, buona giornata, grazie per le trasmissioni. Siete tanto cari e bravi, vi vogliamo bene e ciao.
0: E certo, e anche noi
1: ti vogliamo. Sono contenta di poterti salutare perché la radio super qua ogni tanto per 2 o 3 giorni non ho l'audio.
0: Ma guarda te, siamo muti, facciamo la radio muta.
1: Ma muta. Dopo arriva, anche con Giorgio, delle volte provo, ma se non hai l'audio magari sta parlando con un'altra persona, non sa il momento giusto, allora mi viene il nervoso, mando a quel paese.
0: Mamma mia, adesso però ci stai ascoltando stamattina?
1: Sì, ti sento.
0: Stamattina siamo ok, va bene, perfetto.
1: Grazie.
0: Carla,
1: grazie.
0: Un abbraccio e sempre alla grande. Ciao Carla, grande.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, bella la nostra Carla da Cremona, è la città di Cremona, la città del Torrazzo e del Torrone e anche della Grande Mina. Va bene, e continuiamo con la canzone, vai.

0: Allora sentiamo, chiamiamo in linea per noi. Pronto?
1: Perdona Pierangelo, ma mi sono chiamato, cioè ho sentito una cosa strana.
0: Bravo.
1: Buongiorno innanzitutto.
0: Buongiorno Giorgio. No, perché anch'io ho detto speriamo che chiami Giorgio, perché lui sicuramente sa chiarire questo discorso.
1: Allora, io sono stato in comune per 10 anni.
0: Amministratore, perciò esatto, conosci bene il territorio, sei di Rovato.
1: La Franciacorta inizia da Rovato, per di più ti dirò, Rovato è la capitale della Franciacorta.
0: Mi sembrava questa cosa, infatti io l'ho chiesto e poi va bene, non ho voluto perché ha detto lei è di Rovato, però è giusto.
1: Sembra strano che una rovatese non lo sappia.
0: Ma magari si è lasciata un po' prendere, dai, lo sai.
1: Ecco.
0: È il bello della diretta, tutto bene lì, perciò tu lo conosci bene Rovato, perciò più di te.
1: Assolutamente.
0: Allora Giorgio, come va? Tutto a posto?
1: Sì, bella giornata di sole, oggi viene a trovarmi la sorellina, andiamo per castagne nei boschi e via.
0: E allora ci sono ufficialmente le castagne o no adesso?
1: Da oggi cominciano a cadere,
0: tu sei il primo che sei sotto allora, pronto a prenderle al volo con la cesta.
1: Quelle piccole sotto, se vuoi far cadere i maroni devi andare più in alto.
0: Va bene.
1: No, davvero, in basso quelle piccole e più in alto trovi anche i maroni.
0: Bello, perciò a Polaveno, andate a Polaveno a cercare le castagne perché lì sono buone tra l'altro. E poi chiamate Giorgio che lui conosce i posti giusti, mi raccomando.
1: Perfetto.
0: Qui fermate lì al bar. Vi fermate lì al barettino, chiedete che Giorgio poi vi porta, ok?
1: Grazie di tutto e buon weekend a te famiglia, a tutta la grande famiglia.
0: A tutti noi, a tutta la nostra famiglia. Grazie Giorgio per questa tua precisazione, grazie.
1: Ciao Pier, ciao.
0: Giorgio, grazie al nostro Giorgio Conti, sapevo che mi chiamava. E dunque continuiamo le 10:45 minuti, 351-40-41-42-3 per continuare a chiamarci in questa nostra bella mattinata, una mattinata ricca di voi e delle vostre chiacchiere, per stare insieme, per raccontarvi e raccontarci un po' tante belle cose. Sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta, adesso sino alle 11 balliamo, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, ricordo poi che torno anche domani dalle 10 alle 12, poi dalla prossima domenica ritorna così il palinsesto ufficiale della radio e della televisione della stagione 2026-2027. Attenzione perché dalle 9 alle 11 sarete, per quanto riguarda il canale 96 di Super TV, sarete in compagnia di Agostino e Sonia con tante belle cose, vi terranno compagnia, le vetrine e insomma una bella mattinata. Poi attenzione, dalle 11 alle 12 la Santa Messa in diretta dal Santuario della Madonna della Neve da Adro in provincia di Brescia, e poi dalle 12 alle 14 sempre in diretta ma in contemporanea radio e televisione, perciò canale 788 e canale 96 in mia compagnia, in compagnia di Pierangelo, perciò preparatevi perché vi faremo diventare fredda la polenta, perché sarete voi i veri protagonisti di questa pausa pranzo della domenica con Pierangelo. Preparatevi perché sarà veramente saranno due ore di grande, grande compagnia e di grande collaborazione insieme, ok? Perciò poi vi ricordo che torna anche Serata Italiana, ma magari domani Mario mi ha detto che dovrebbe venirmi a trovare qui in studio e ci racconterà la nuova edizione di Serata Italiana che parte ufficialmente il 12 di ottobre, perciò lunedì 12 ottobre si parte con Serata Italiana, perciò preparatevi perché Super TV e Radio Super vi stanno preparando una stagione veramente ricca di compagnia e di tanta voglia di stare insieme. Ma a proposito di stare insieme, 351 40 41 42 3 perché ci teniamo e ci tengo a sentirvi, mi raccomando. Intanto il caffettino di Elisa è pronto, ma è pronto Casadei, Romagna Capitale.

0: Sentiamo, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pieraggio, carissimo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno Daniela. Sono... perché hai fatto trasloco, no?
1: Nuvolento adesso.
0: Nuvolento, in provincia di Brescia. Sì, stiamo andando verso il lago di Garda lì, e sei quasi vicino,
1: esatto,
0: al lago di Garda.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Tutto a posto, Daniela?
1: Sì, tutto a posto, ho messo a posto tutto, oh, sono un po' tranquillo.
0: È difficile il traslochi?
1: Ho fatto una settimana, guarda. Non
0: mamma mia, ti credo.
1: che trambusco.
0: Vabbè, adesso tranquilla, dai, adesso hai fatto tutto.
1: Sì, adesso ti ascolto, sì, adesso ho fatto tutto, ho messo a posto tutto e via.
0: Bene, basta. Bene, dai, va bene, noi ti salutiamo, dai. Daniela, ok?
1: Sì, anche a te, anche a tua moglie, a tutti, e quando hai voglia mandami qualcosa.
0: Ma certo, ma certo, assolutamente, dai, va bene? Ciao Daniela.
1: Grazie tanto. Ciao,
0: un abbraccio,
1: ciao.
0: E grazie a te di cuore. Perché la nostra Daniela ci sostiene ormai da tempo. E grazie veramente di cuore. E continuiamo.

E la Romagna capitale, da buone notizie in questo album dove abbiamo estratto questa Romagna capitale dall'orchestra di Raul Casadei. Le 10:52 minuti primi e da noi la musica continua e voi continuate, mi raccomando, a chiamarci perché vi voglio sentire in tanti e in tante, perché è bello veramente continuare a condurre questa trasmissione insieme a voi, perché è bello fare la trasmissione insieme. Vi lascio il microfono e voi potete così raccontarci di voi e del vostro territorio, oppure anche con un semplice ciao. Lo ripeto, è bello sentirvi tutti e tutte voi che ci state sostenendo da tempo e ci avete fatto diventare grandi e importanti grazie al vostro ascolto, alla vostra compagnia, al vostro interagire. Ma invito magari anche qualcuno o qualcuna nuova, qualche ascoltatrice nuovo e nuova, è così, che magari non ha mai chiamato, oppure ti ascolta da tempo ma non ha mai osato chiamarci alla radio per timidezza, per tanti motivi. Fatelo tranquillamente, così veramente aggiungiamo ancora un posto a tavola insieme a voi. Intanto c'è Pietro Galassi, eccolo qui.

prima. Si chiama semplicemente Occhi Neri questo brano, dalla voce del grande Pietro Galassi. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per la prima parte del nostro contenitore musicale del sabato mattina, che rimane nel palinsesto e confermato anche per la stagione 2026-2027 il sabato mattina in mia compagnia, perciò insomma è bello che trascorreremo ancora una bella stagione insieme. Pensate, poi le mattinate d'inverno, poi arriva Natale, dai, che bello, sarà veramente un'altra bella stagione con voi. 351 intanto è 40 41 42 3, mi permetto di insistere, lo so che il numero lo vedete sul canale 788 da dove ci state seguendo, e se ci state seguendo dal televisore lo vedete bene in grande, ma insomma la radio è fatta anche di parole, perciò è giusto anche ricordare i numeri, e a me piace poi in modo particolare dare i numeri, però i numeri quelli giusti, Intanto arriva Omar Codazzi con la mia preghiera, la dedico al nostro editore Agostino Rabizzi, che sta lavorando veramente tanto in questo periodo per preparare la nuova stagione di Radio Super e di Super TV. Grazie di cuore al nostro editore Agostino, magari se vuol farci un colpo di telefono lo sentiamo sempre molto volentieri, perché è un editore che ci lascia veramente lavorare in piena libertà, e però ha sempre il consiglio giusto da darci, e la sua porta del suo ufficio è sempre aperta, direi giorno e notte, per tutti noi che collaboriamo con lui. Perciò grazie di cuore al nostro editore con questo brano. Salutiamo anche la famiglia Codazzi, il grande Omar e tutti con la mia preghiera.

0: La mia preghiera, la voce di Omar Codazzi. L'ultimo brano in programma per quanto riguarda la musica da ballo. Per questa prima ora insieme l'affidiamo a questo brano dal titolo
1: Porgi un fiore.
0: Porgi un fiore. Subito dopo la pubblicità 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto. Io volevo... Io sono Maria di...
0: Ascoltati, ti sento molto molto male, ti sento proprio a strapponi, diciamo così. Prova. Pronto? Ascolta, fammi una cortesia, prova a richiamare perché veramente facciamo veramente fatica a sentirti. Pronto? Grazie. No, veramente perché la sentiamo male, non vorremmo rovinare la chiamata. Allora, c'è la pubblicità e poi torniamo con la seconda parte del nostro programma. Radio Super Pubblicità.
2: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
3: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
7: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
8: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
7: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
8: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà.

0: La mia libertà apre la seconda parte del nostro contenitore musicale e voglio fare una precisazione. Se ci chiamate durante la pubblicità, ecco, è ovvio che non possiamo interrompere la pubblicità, perciò magari vi mettiamo in attesa, rimanete un attimo in attesa se volete, e che poi finita la pubblicità passiamo la chiamata in diretta. Ecco, magari invito la persona che era in linea durante la pubblicità a richiamarci al 351 40 41 42 3, così passiamo volentieri due chiacchiere insieme. Intanto noi continuiamo nella nostra bella mattinata insieme in questo sabato del 3 di ottobre. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno amiche che ci state seguendo dal televisore, dal canale 788, questa è Radio Super con Pierangelo. Sino alle 12 sono qui con voi e per voi. È in diretta, mi raccomando, non abbiate timore a chiamarci, perché mi fa piacere condurre insieme questa mattinata. Stare insieme in questa nostra bella, bella, bella mattinata. C'è il sole e c'è la musica, quella bella, e quella che potete scegliere anche voi, quella di Radio Super. Poi torno domani mattina, a partire sempre dalle ore 10 alle ore 12, ancora per stare insieme. Poi dalla prossima domenica, dall'11 di ottobre, invece saremo insieme dalle 12 alle 14, la pausa pranzo in mia compagnia. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Pierangelo, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Lucia da Garda.
0: Buongiorno Lucia da Garda, che si è lamentata da Giorgio perché non ti abbiamo trovato. Guarda che io ascolto, so tutto io, so tutto. Mi dispiace, adesso vediamo se riusciamo a recuperarla, se no fammi un'altra proposta, dai. Fammi la domanda, no, la domanda di riserva, dai.
1: Io la domanda di riserva ce l'ho perché l'ho sentita sempre da voi.
0: Sì.
1: Scrivimi, mi sembra che
0: Nino, Scrivimi di Nino Bonocore?
1: Dovrebbe essere Taioli che canta con la
0: ma quella...
1: però non sono sicura.
0: Vabbè, perché c'è... Allora,
1: hanno 100 anni le canzoni.
0: Ma è una vecchia, cioè vecchia nel senso, una canzone un po' datata. Vecchia non esiste perché le canzoni non invecchiano mai.
1: Ecco.
0: Allora comunque... scrivimi, mi hai detto di Taioli, adesso la cerco, adesso dico a Elisa di cercarla.
1: Penso che sia di Taioli, ho sentito un pezzo stamattina, Madonna, la conosco, ma non mi veniva, e dopo mi è venuto in mente che
0: va bene.
1: Si chiama Scrivimi.
0: Ok, ecco, però non è che lo facciamo apposta, se per caso non riusciamo, noi cerchiamo di accontentarvi in tutti i modi,
1: no.
0: Se non troviamo la versione quella che magari ne cerchiamo una, insomma, per potervi accontentare.
1: Mi sono arrabbiata perché ho detto a Giorgio... Voglio amarti in italiano, no?
0: Vabbè, ma dai, ascolta, ci si può amare anche in altre lingue, non è un problema. Dai, Lucia, sei unica, Lucia, veramente, dai, ok?
1: No, c'è un lago, guarda, stamattina con una regata di vele bianche.
0: Mamma, che bello.
1: Uno spettacolo.
0: Beh, che bello,
1: veramente.
0: Dai. Grazie.
1: Ti lascio che devi lavorare.
0: Ciao Lucia,
1: ciao,
0: un abbraccio. Ciao,
1: ciao
0: bella. Ciao. Grazie alla nostra Lucia da Garda, in provincia di Verona. Ed ora arriva lui, Renato Carosone.

0: Che la voce è di Renato Carosone. 11 e 16 minuti, cari amici, cari amiche all'ascolto, continuate a chiamarci e continuate a stare con noi, a trascorrere, a vivere insieme questa mattinata, ma voglio salutare anche gli amici che ci stanno ascoltando nella fascia del pomeriggio, la replica del mercoledì pomeriggio. Un saluto anche a tutti voi, cari amici e care amiche, magari in questo momento state lavorando e ci state ascoltando, un abbraccio e un saluto. Dunque, dai, stiamo insieme e continuiamo a chiacchierare, ascoltare belle canzoni, e voi aiutateci, insomma, a completare il palinsesto musicale, perché sino alle 12 c'è posto, se non ci posto ci stringiamo, però io, insomma, è bello, mi sto sentendo in tante, sto sentendo i nostri amici, le nostre amiche che da tempo ci sostengono, però mi piacerebbe tanto sentire anche qualcuno o qualcuna che non ha mai chiamato, veramente proprio per continuare ad aggiungere un posto a tavola. Pronto?
1: Sono Renata.
0: Renata. Buongiorno carissima.
1: Oggi sono 76 primavere.
0: Auguri a Renata, auguroni, 76, che bella età. Sei una giovane, sei ancora tanti. Una giovanotta, e arrivare a 100 ce ne sono tanti ancora, Dai. Come dai? Vabbè, dai.
1: Come abbastanza, dai.
0: Ascolta Renata, come trascorrerai questa giornata del tuo compleanno?
1: Allora, adesso sto facendo pulizie, stasera ho qui tutti i miei nipoti a mangiare.
0: Festone, allora la torta, i regali, mamma che bello.
1: Sei
0: nipoti?
1: Sei nipoti più due morose.
0: A lei più i figli, eccetera, e vai alla grande.
1: Due figli, siamo in 17.
0: Bene, bella festa, dai, bello. Perciò altro che aggiungere un posto a tavola, li deve aggiungere un tavolo,
1: tanti,
0: in più.
1: Ok, mi mandi una canzone che vuoi.
0: Va bene, ti auguriamo buon compleanno e ti auguriamo di trascorrere una splendida giornata, va bene?
1: Speriamo, va bene così. Renata, bella.
0: Certo, auguri Renata, un abbraccio, auguroni.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Auguroni cara, grazie alla nostra Renata Castelcovati e provincia di Brescia. Continuate tranquillamente a chiamarci, perché sentirvi è tutta un'altra cosa. 351 40 41 42 3, la donna di picche, Little Tony.
2: Peccato, mi sono pento. Giuro che non lo faccio più, non farò più del male agli altri, il rimorso mi butta giù. Ma il peccato d'amarti sempre, questo so che lo rifarò.

0: che bella, ma la mettiamo un attimo in pausa perché abbiamo una telefonata e diamo precedenza alle telefonate. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?
1: Piero.
0: Chi parla, scusa?
1: Piero.
0: Piero. Piero, buongiorno, da dove ci chiami, Piero?
1: Brescia.
0: Brescia, è la prima volta che chiami, Piero?
1: Sì.
0: Grazie che ci hai chiamato per la prima volta, Piero. Tutto bene lì a Brescia?
1: Compi gli anni.
0: Compi gli anni, ma che bello. Auguri, Piero. Quanti anni, vuoi dirlo quanti anni compi, se vuoi, se vuoi dirlo.
1: 52.
0: Cioè, sei giovane, sei più giovane di me. Piero, auguroni carissimo. Come trascorri la tua giornata, Piero, di questo giorno del tuo compleanno?
1: Ti sto ascoltando.
0: Bene, mi fa molto piacere che ci stai ascoltando e noi ti dedichiamo una canzone. Che canzone vorresti sentire?
1: Quello che mette Agostino.
0: Scusa?
1: Quello che mette
0: Quella
1: Agostino.
0: che mette Agostino, ho capito. Ma quelle che mette Agostino le ha solo Agostino. Ho capito io quelle che vuoi. Perché lui ha un suo archivio particolare che mi ha detto: guarda, lo mando solo quando sono in onda io perché le devo spiegare bene. Però noi te la facciamo mettere da Agostino senz'altro lunedì. Tu ascoltaci. Però
1: Allora,
0: adesso ti metti.
1: allora è stronzo, allora è stronzo sui telefoni a noi.
0: No, non dire così, perché è giusto.
1: È stronzo.
0: Perché lui le sta preparando,
1: Allora,
0: hai capito? Dai, ti salutiamo,
1: grazie,
0: auguri intanto, ciao, grazie.
1: fermati, dove vai? Fermati.
0: Pronto? Ma sei tu, ma va, ma guarda che non si, ma non si può, ma non si può, ma guarda te. Non farmi ridere che poi mi viene la tosse, non farmi ridere che. Pronto? Ma. Mettimi una canzone di Agostino. Certo, ho capito. Mettila tu che sei lì, dai, mettila su. Mettila su te. Ma guarda che tu sei proprio un furbacchione. Mamma mia, mamma mia. Riesci pure a camuffarmi la voce. Ma pensa a te.
1: Non mi fai neanche gli auguri di buon compleanno.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene? Sì, tutto bene.
0: Ci
1: Tutto
0: stai
1: bene, grazie.
0: ascoltando?
1: Certo, ho
0: Però.
1: sentito che ti stanno chiedendo
0: Sì.
1: un turno di una volta, ma va bene, è giusto, non le fa sentire a nessuno.
0: È
1: Fai
0: giusto.
1: sentire tu, va bene, molto, sono anche molto bella, tra l'altro, insomma. Per
0: Agostino,
1: chi.
0: però non dirmi che stamattina non stai lavorando.
1: Non dirmi niente, che ti mando le fotografie dopo. Non dirmi niente, che ti mando le fotografie dopo.
0: Mandami la fotografia. Allora.
1: Abbiamo già montato la trave per il traverso che ti parlavo, quindi lascia
0: Certo,
1: stare.
0: immagino, immagino. Ascolta Agostino, però sei pronto per la prossima settimana che partiamo ufficialmente con i palinsesti?
1: Allora, io non so, so che ne hai parlato, però ne parleremo ancora.
0: Bene.
1: Secondo me la grande novità, tra le altre, che ne abbiamo tante, sarà la compagnia che Pieraggio sacrifica la sua giornata di riposo per stare in compagnia con le cuore, che sarà la domenica a mezzogiorno.
0: Certo.
1: Ti assicuro che sarà molto bello, molto divertente. Ci faremo giocare, ricordare il giro, perché noi con i nostri giochi prendiamo avanti il giro, ma saremo sempre.
0: Ti sentiamo un po' colpi adesso, Agostino, eh? Ti stiamo sentendo male adesso.
1: Posso capire, sai, perché sono un
0: Adesso
1: posto.
0: ti sentiamo, adesso ti sentiamo.
1: Mi dispiace, posso anche capire. No, stavo dicendo che abbiamo preparato un bel palinsesto, abbiamo quintuplicato gli ascolti. Quando il fatto d'agosto c'è stato in compagnia della nostra gente, abbiamo quintuplicato gli
0: Bene.
1: ascolti. Non so quanti possono dire la stessa cosa, noi diciamo. Abbiamo avuto il coraggio e l'intelligenza di fare questa radio che si ascolta in questo modo, in tutta la Lombardia, si ascolta sulla radio in macchina, si ascolta sul televisore. Ci faremo della compagnia. E la
0: Assolutamente.
1: domenica abbiamo anche il supporto, perché siamo sempre noi, il supporto del 96.
0: Della televisione,
1: E
0: certo.
1: vi assicuro, lo dico a chi sta a casa, che staremo molto insieme, molto in compagnia, sarà molto divertente. Avremo un programma serale anche con Franco Bertolani, abbiamo un sacco di novità.
0: Tante belle cose in arrivo, veramente.
1: Abbiamo l'onore di avere un luminare del civile di Brescia che ci ha chiesto la collaborazione, ne sono onorato,
0: Assolutamente.
1: veramente onorato, e lo avremo in televisione con il suo programma e a disposizione non con quelle cose che noi non capiamo, ma a disposizione della gente comune come me che vuol capire anche quello che si. Insomma, abbiamo così non le svegliamo tutte, ma abbiamo un sacco di cosine.
0: Devono ascoltare sta...
1: Martedì mattino, salvo impegni improvvisi, vi racconteremo la storia del trasporto della salma di Carlo Acutis
0: Sì.
1: da Monza a Sisi. Vi racconteremo che cosa è successo durante quel viaggio,
0: Che
1: cosa è
0: non l'ha
1: successo quando sono.
0: ancora raccontata nessuno questa cosa, tra
1: La
0: l'altro.
1: racconteremo noi e non per ultimo, per un bel pullman che andiamo a visitare la salma di
0: Bello.
1: Carlo Acutis ad Assisi, qui è abbastanza vicino, stiamo vedendo con la nostra agenzia viaggi per
0: Dai, dai, che
1: un
0: andiamo.
1: pullman. Ne parleremo più avanti, questo per dire che abbiamo tante belle iniziative, tante belle novità, non voglio rubare altro tempo e compio gli anni oggi.
0: Auguri. Auguri.
1: Grazie. Io gli anni li copio quando voglio io.
0: Certo, è giusto. Dice oggi li compio, domani. Giusto, così, esatto. Vai, alla
1: Beh, saluto
0: grande.
1: lei, a Elisa, a
2: Ciao
1: Lorenzo, a
2: Agostino.
1: Valentina, a tutti. Ciao Elena, ti sento. Beh, saluto a tutti i bravi, vi sto ascoltando. Mi ascoltate un po' col lavoro che non faccio durante la settimana, ma vi sto ascoltando. Vi lasciamo il posto, la musica,
0: Grazie
1: le canzoni.
0: Agostino, un
1: Ciao, grazie.
0: abbraccio a te e a tutti, grazie.
1: E non farti più imbrogliare.
0: Va bene, non mi faccio più imbrogliare, adesso mettiamo la foto, che esce la foto sul telefono, così non posso sbagliare. Ciao Agostino,
1: Ciao.
0: ciao ciao,
1: Ciao.
0: mamma che bello sentire il nostro editore, è bravo perché lui riesce sempre a sorprenderti. Ma che bello, ma che bello, ma che bello, ma continuiamo a cantare e ballare insieme. Dunque l'abbiamo trovata, la canzone per la nostra amica Lucia da Garda. Lucia, stavolta credo proprio che sia quella giusta, eccola qua.

La voce di Luciano Taioli con Scrivimi per la nostra amica Lucia da Garda. Le 11:29, prima della pubblicità, c'è Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Buongiorno da Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Nuovi arrivi da Metal Mark.
1: È arrivata la stagione autunno-inverno. Tante novità per uomo, donna e bambino.
2: Abbigliamento e calzature, casual e sportivi, con qualità e convenienza. Vestiti con stile. Vestiti Metal Mark. Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Amore no, la voce di Adriano Celentano, pronto?
1: Pier, sono ancora io, ci sei cascato, eh?
0: Qui ci fanno gli scherzi.
1: Fatto ridere, che mi hai fatto fare.
0: Ci fanno gli scherzi, ci fanno gli scherzi. E continuano, tu non sai perché poi arrivano, ci sono anche quelli in privato, eh? Va bene, dai. Ciao cara, grazie.
1: Comunque siete a sagome.
0: Siamo unici, ciao cara.
1: No, ci tenete tanta compagnia, dai, bravi.
0: Grazie, ciao, ciao Maria Rosa, ciao, ciao, ciao, grazie. Mi dispiace anche per l'amica che ci chiamava poco fa, non so per quale motivo non riuscivamo a prendere la telefonata, ok? Se vuole richiamare, vediamo. 351 intanto 40 e 41 42 3. Un saluto anche alla nostra Laura, che mi ha scritto in privato. Salutiamo Piero che compie gli anni. Va bene, mamma mia, è qui, se non sono matti non li vogliamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ho chiamato 10 volte.
0: Non riuscivamo a prendere la tua chiamata, io non so come mai. Sei tu che hai il numero strano. Dimmi, veloce, dimmi.
1: Volevo ringraziarti tanti, tanti baci.
0: Va bene, baci.

scherzare, perché la radio, insomma, non dobbiamo sempre raccontare le cose così pesanti, tristi, no? Ne sentiamo già tante in televisione in questi giorni che ormai, ma noi invece facciamo 2 ore spensierate, 2 ore per stare insieme, le canzoni, le battute, la voglia veramente di raccontare e di raccontarci. Dai, dai, continuate 351 40 41 42 3 mentre noi siamo qui che aspettiamo le vostre chiamate. C'è un grande, Umberto Tozzi con un suo classico. Ve la ricordate questa canzone? Gloria!

Italia, ma anche tu nell'aria. Le 11:42, minuti primi, rigorosamente in diretta, questa è Radio Super. Buongiorno dallo Studio 2 con Pierangelo, sino alle ore 12 è qui con voi, poi torno domani mattina, sempre dalle 10 alle 12, in diretta, perché a noi piace.

Piace veramente sentirvi e stare con voi sempre. Sarà una stagione 2026-2027, come ha detto poco fa il nostro editore, veramente ricca di tante belle cose, conferme e novità. Mi raccomando, state con noi, state con Radio Super, canale 788, e state, mi raccomando, sul canale 96 di Super TV. Poi naturalmente occhio, perché anche Mixer Italia, salutiamo la nostra Laura Rabizzi, anche lì veramente ci sono sempre delle proposte importanti e soprattutto interessanti, mi raccomando. Intanto parliamo ancora di canzoni, parliamo ancora di belle canzoni. Michele Zarrillo, L'Acrobata.

0: che bella questa, l'acrobata dalla voce di Michele Zarrillo. Sanremo 1984, El Puma, ve la ricordate questa canzone? Due come noi.
1: Mio padre al sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere

0: come noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Pronto?
1: Sabato?
0: Pronto? Qui abbiamo qualcuno che non riesce a mettersi in contatto con noi.

Le 11:52 minuti primi, siamo quasi in dirittura d'arrivo in questa nostra bella e ricca mattinata con voi. Veramente grazie ancora di cuore, perché insomma ci fate così diventare importanti. Grazie, grazie veramente alla vostra collaborazione. Caterina Caselli, Caschetto d'Oro con 100 giorni.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Pronto, sono felice.
0: Oh, eccolo qui, felice. Sono felice di sentirti, ero preoccupato.
1: No, ho avuto qualche disguido qui così, perciò niente di che.
0: Tutto bene?
1: Benissimo, tutto benissimo. Però sai com'è, quando vuoi ascoltare una cosa, niente, c'è sempre qualcuno che ti fa fare qualcosa d'altro.
0: C'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo, dietro la porta, veramente.
1: La prima ora poi mi ha fatto uscire.
0: Vabbè, dai, adesso però sei rientrato in tempo per i saluti, dai, Felice.
1: Perché oltretutto c'è una cosa da dire. Si dice ancora buon fine settimana, attenzione in questo paese.
0: No, esatto, usiamo l'italiano, teniamoci a questa cosa che è importante, vero o no?
1: Esatto, perché gli England bisogna saperlo parlare.
0: Bravo Felice, bella questa, bravo. Condivido.
1: Dai. Sono un po' polemico, diciamo così.
0: Ma no, va bene, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.
1: Perché oltretutto, te l'ho detto, ho già detto l'altra volta che sono stato in braccio l'ultimo re d'Italia, perciò
0: insomma, puoi dire
1: la mentalità di Savoia praticamente.
0: Puoi dire la tua, dai, va bene.
1: Che quelli parlavano solo francese, tra parentesi.
0: Esatto, noi invece ci teniamo all'italiano, è importante, perché siamo italiani e ne siamo fieri.
1: Ti saluto te e tua moglie, speriamo che ti ha fatto un buon caffè.
0: Buonissimo, stamattina tutto perfetto. Adesso butta la pasta e siamo a posto, ok?
1: Una volta si diceva 7+.
0: 7+, anche di più, anche 8+, dai, va bene?
1: Augurissimi.
0: Ciao Felice, un abbraccio, grazie di cuore per la tua amicizia. Ciao, un abbraccio grosso, grazie al nostro Felice, veramente grazie, continuiamo con la canzone.

100 giorni, la voce di Caterina Caselli. Siamo in addirittura d'arrivo, abbiamo concluso anche per questo sabato del 3 ottobre la nostra bella e ricca mattinata insieme a voi. Grazie. Grazie di cuore per la vostra numerosa partecipazione, grazie a coloro che invece magari ci hanno ascoltato senza chiamarci, ma hanno comunque seguito la nostra trasmissione e la nostra radio. Vi invito a risintonizzarvi domani mattina sul canale 788 del televisore e su Radio Super per continuare a stare insieme ancora con la versione della domenica di Super Mattina. Grazie veramente di cuore, l'augurio di una buona continuazione, di un buon sabato pomeriggio. E come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super. Claudio Baglioni chiude con E tu.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Radio Super.
0: Pubblicità.
8: La felicità gliela leggi negli occhi con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il gruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
9: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
10: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
11: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
10: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
11: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
12: È Radio Super.
13: La tua Radio Super.
14: Sono le 16 e 8 minuti.
15: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà,

0: la pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Stai ascoltando Radio Super.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 20 e 22 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 21 e 5 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vederlo, se stai aspettando che torni e resto qui solo a rimpiangere quello che ho

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Allora è pronta, signorina?
2: Sì, maestro.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
3: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi.
2: Mi scusi.
3: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu...

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo.
2: Sono le 23 e 27 minuti.

che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano,

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca ed insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
3: Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda.

0: Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coldiretti.
1: Il film è terminato, è mezzanotte. Come si è fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due. Dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione. Mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
0: Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

o da sola pianta. Prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

come sei, non dimenticarlo mai. Hai il sorriso di chi può cambiare il mondo intorno a sé.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Ascoltando.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Stai ascoltando il notturno.